L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere.

ridere senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.

Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

0: Bam bam, bambina.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

Sono ritornato a quel bar, come fosse ieri ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te, dal bancone andava in cena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: Le 6, buongiorno.
1: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Buongiorno Zeta!
0: Un minuto spaccato in questo istante, dopo le 6, ben trovati, buona mattinata, questa è Radio Z, buongiorno anche da parte mia che devo guidare per le prossime 3 ore questa trasmissione che è il Buongiorno Z, sono Luca Buson, mi presento perché fosse nuovo da queste parti, la prima volta che capita su Radio Z, buongiorno, grazie per essere parte del team, perché questo è un vero e proprio gruppo, gli eroi della mattina, così ci chiamiamo a vicenda, che si ritrovano da queste parti, tutti fine settimana fra le 6 e le 9 è il momento più complicato, diciamolo che è il momento più difficile della giornata, quelli che devono già essere svegli, operativi a quest'ora. 335 30 10 25, aspetto i vostri messaggi, fateci sapere da dove ci ascoltate, magari anche da quanto tempo, possiamo fare questa cosa, da quanto tempo fate parte del nostro team. Partiamo con la musica, c'è la nuova di Tony Boy, Cuore Rotto.

Tony Boy ha il cuore rotto già a 4 minuti dopo le 6 della mattina. Voi solo il cuore avete rotto a quest'ora. Buongiorno, saluto in particolare anche Francesca da Latina, infermiera, che è con noi da 2 settimane. Grazie, che bello sapere che si aggiungono sempre tante nuove persone da queste parti. Questa è Radio Z, buongiorno, buona domenica, eroi, ben ritrovati. E lo facciamo con grande classe stamattina, l'eleganza di Sienna Spyro, dal Diavolo Veste Prada, la colonna sonora Material Lover.

Anche Giulia nella domenica mattina insieme su Radio Z, sono le 6 e 10 minuti, Mai per sempre, canzone che ha anticipato l'album del 2024, Dio lo sa. Fra l'altro in questa canzone lui parla di quelle ferite che rimangono per sempre. Lui sostiene che non è detto che tutte le ferite poi siano destinate a rimarginarsi, anzi molte diventano cicatrici e rimangono lì, ce le portiamo avanti un po' per tutta la vita. A proposito, buongiorno a tutti, ancora buongiorno agli amici, alle amiche che ci seguono anche in Radiovisione, 266 del digitale, 735 di Sky. A proposito di inadeguatezza, la prossima canzone di Fulminacci parla proprio di questo, quando ci si sente un po' quell'impressione di vergogna, di inadeguatezza, quando si incontra qualcuno e si perdono le parole. Maledetto me.

Maledetto me, quella frase che ci diciamo quando perdiamo le parole, magari di fronte alla persona che ci piace, che ci interessa, ci siamo scritti tutto su un pizzino, su un foglietto a parte e non riusciamo a dire nulla. E quindi maledetto me, mannaggia, se fossi stato più attento, più bravo. Però è così, a volte l'emozione gioca dei brutti scherzi nella vita e non soltanto. Le 6:15 della domenica mattina insieme, adesso ritroviamo un grande successo del 2003. Loro l'hanno ripreso, l'hanno riattualizzato ed è uscito questo nuovo capolavoro con Tiziano Ferro e Lazza, l'album è rosso relativo e la canzone è Perdono.

Non c'è niente da fare, finisci per cantarla questa canzone, anche se inconsapevolmente. Era Annalisa con Sinceramente da Sanremo del 2023. Lei è stata ospite, fra l'altro, sul palco di Tedua a San Siro la scorsa settimana con tanti tanti altri amici. Allora, annunciazione importante, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, lo sapete che torna Radio Z Future Hits Live. Vi posso dire i primi artisti confermati in ordine alfabetico sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA, H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Acquistate il vostro biglietto su ticketone.it, perché quella sarà la grande festa sia di RTL 125 con la Power Hits l'1 settembre, poi chiudiamo definitivamente l'estate con il Future Hits Live di Radio Z il 2 settembre. Orangina Mango, Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che brividi. A me questo finale mi fa davvero impazzire. Angelina Mango, Marco Mengoni è il loro nuovo lavoro per l'estate. Una canzone forse di quelle più originali che ci sono in circolazione in questi mesi. Si intitola Canto d'amore. L'abbiamo ritrovata molto volentieri, devo dire, alle 6:25 della domenica mattina su Radio Z. Come ritroviamo un altro che sta andando molto forte. Kid Yugi, la sua Amélie.
2: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Radio Z, Breaking News.
1: 6:32 minuti, buona domenica. Risulta scomparso Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'uomo, che era in barca sul lago di Vico in provincia di Viterbo, si è tuffato in acqua e non è più riemerso. A dare l'allarme è stata proprio la ministra, vicinanza a Roccella da governo ed opposizioni. E gli esteri, sale a 1430 il bilancio dei morti per il terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Il bilancio è ancora provvisorio, si scava a mani nude fra le macerie dei palazzi, ma sono poche le speranze di trovare persone ancora vive sotto pressione gli ospedali a Caracas. Chiudiamo con lo sport, la Formula 1. Oggi si corre il Gran Premio d'Australia, il via alle 15, pole position di Russell su Mercedes, secondo tempo per le Ferrari di Leclerc e Lewis Hamilton, quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli sull'altra Mercedes. Ed era questo il momento l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione fra un paio d'ore, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, gran caldo anche per la giornata di domenica sul nostro territorio, valori prossimi ai 40 gradi per quanto riguarda le massime su parte del centro-nord, specie tra Emilia-Romagna e Toscana. Il tutto in un contesto assolato con solo dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e a tratti anche su Aves Piemonte. Dettagli sull'app di Tradimeteo.

Mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte. Volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Comi, Elodie, la loro collaborazione dal 2021 si intitola La coda del diavolo. Mi date un minutino, anche meno, e siamo subito da voi.
1: Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Sei 41, buona domenica, questa è Radio Z, buongiorno da parte mia, Luca, insieme sino alle 9 della mattina. Saluto Domenico che ci dice: allora, io ho preso cappellino e borraccia perché vado in bici. Poi c'è Marilena che invece prende una tazza per la colazione. Vedete la differenza, si può prendere qualsiasi cosa, sia per i più sportivi che per quelli che invece dicono domenica colazione a letto. C'è tutto sullo store di Radio Z, RTL 105. Dopo vi do qualche informazione in più perché ci sono delle belle sorprese. Torna la musica, la novità di Anna, White Girl Wasted.

L'ultima fatica di Anna, Wild Girl Wasted. Un quarto d'ora alle 7 della mattina ci dà un po' di carica? Ce n'è bisogno, stamattina, come tutti quanti fine settimana, soprattutto in particolare a quest'ora. Anna ha annunciato intanto il nuovo tour nei palazzetti per l'autunno. Pesaro è la prima data, quindi i biglietti, nel caso sapete dove trovarli. Che bella questa novità di Levante, si intitola Malia. Va la vita.

0: Questa canzone parla del fascino dei posti o vuoti o abbandonati, ad esempio le piscine, gli acquapark durante il periodo invernale. A me capita ogni tanto di passare da uno che si vede dall'esterno che è praticamente vuoto, quasi come se fosse abbandonato, e si rianima solo nei periodi estivi. Raccontano questo fascino che hanno questi luoghi. Coma cose, posti vuoti su Radio Z, 10 minuti alle 7 della mattina. Questa è una delle novità più belle. Lui è G. Mineiro, cantante lettero brasiliano, e questa è la sua novità.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

si capisce che trae spunto da un videogioco, da un vecchio videogioco, Splinter Cell. Jimmy Nero su Radio Z alle 6:53 minuti. Saluto Valentina, reduce dal mega concerto di ieri sera di Gabri Ponte a San Siro. È stato qualcosa di pazzesco. E stamattina, stamattina sta andando a lavorare, quindi è dura, giusto? Va bene, dai, nuova musica con J Balvin, Godzilla.

0: Salmo con Kumite ci porta in fondo alla prima ora del Buongiorno Z, sono le 7 della mattina, buongiorno, ciao a tutti, grazie per essere parte del team, anche a coloro che sono connessi in radio, ma anche in radiovisione al 266 del digitale, 735 di Sky, mi riferisco ai bar, mi riferisco alle palestre, a tutti coloro che ci seguono anche da casa in qualsiasi contesto. Angelo dal suo bar ogni mattina puntuale, la prima cosa che fa, alza la saracinesca, prende il telecomando e come si dice qua a Milano pisa il televisore, accende il televisore. Grazie davvero per l'affetto che ci regalate, buon lavoro e buona prima porzione di mattinata a tutti voi che siete qua. Restate con noi. Le 7, buongiorno.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate, ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors. Questa si intitola Partenope, canzone con cui apriamo la seconda ora del Buongiorno Z, e vi dirò di più. Tutti loro saranno ospiti sul palco del Future Hits Live il 2 settembre, segnatevi la data, mi raccomando, all'Arena di Verona. Oh, sembra che manchi tanto, però poi il tempo scorre velocissimo. C'è Bels, Scomoda.

Sfera e Basta e Shiva nella domenica mattina alle 7 e 9 minuti. Questa è Radio Z, buongiorno, bentrovati. Lui, lo sapete fra l'altro, che è stato il primo rapper a inaugurare, a fare un concerto all'Allianz Stadium di Torino. Gli Juventini, gli amici Juventini lo conosceranno meglio come lo Juventus Stadium. Quindi è un po' un bel traguardo, un inizio anche per lui, dato che è la prima volta che un rapper si esibiva all'interno di questa cornice. Bentrovati, questa è Radio Z, buona domenica. Fatemi salutare anche Giulia, Chiara e Martina, sono in viaggio e ci ascoltano dalle 6 e hanno ancora un bel po' di tempo, mi dicevano di macchina nel messaggio, quindi buon viaggio ragazze. Ora Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

Bella novità, quella di Emma e Fabri Fibra, si intitola Antidroga, ritrovati su Radio Z alle 7:15 della domenica mattina e parlano di un amore adulto. Che cosa significa in sostanza? Di accettare i limiti dell'altra persona, non voler per forza cambiare a tutti i costi, ma dire sei fatto così, siamo fatti così, accettiamoci l'un l'altro. La Graziosa!

perfetta questa canzone a quest'ora della mattina. Io mi immagino già tanti di voi nelle vostre auto, soprattutto chi sta andando al lavoro. Mollami, il messaggio che arriva del capo, se ne puoi fare, puoi venire a lavorare, puoi fermarti quella mezz'oretta in più, e uno pensa mollami, poi ovviamente non lo può dire, pena licenziamento. State attenti, mi raccomando, pensatelo però non ditelo. 7:20 della mattina, questa è Radio Z, buongiorno, buona domenica. Quanta gente che è in giro, tanti che sono in vacanza e tanti che sono già connessi dalle 6 con la famosa partenza intelligente, come Elisa e Massimo, che sono partiti alle 5 della mattina da Milano. L'obiettivo è arrivare in Liguria prima di questa sera, perché anche se è vicina sappiamo quanto sia difficile la situazione sulle autostrade. Adesso l'eleganza, la bellezza di Gaia e la sua bravura soprattutto con Bossa Nostra.

0: sola nostra.
1: Adoro quando dice una favola da favela. Grande Gaia, bossa nostra, su Radio Z alle 7:30, attimo più, attimo meno della mattina. Lei è stata, fra l'altro, ha fatto un mini concerto la scorsa settimana a Parco Sempione di Milano. C'eravamo anche noi ad assistere, è stato anche lì davvero un momento fantastico. La grande eleganza di Gaia, come quella di Gracie Abrams, che ritroviamo con l'ultimo singolo, si intitola Hit the Wall.

tatta, lui è Mahmood, che tra l'altro ha ricevuto un premio molto importante e prestigioso qualche giorno fa, perché ha vinto il Nastro d'Argento per la migliore canzone originale. Il film è Le cose non dette, che è l'ultimo film di Gabriele Muccino, quindi insomma uno dei riconoscimenti principali. Il Nastro d'Argento, siamo arrivati all'ottantesima edizione, e ha vinto per l'occasione per la colonna sonora originale. Gli hanno chiesto anche: ma cosa ne pensi del cinema? Ti potrebbe interessare? Sai, magari in futuro si potrebbe aprire anche questa possibilità. 7:30 della domenica mattina, bentrovati, buongiorno a tutti gli eroi già svegli a quest'ora connessi insieme a noi. Ritroviamo anche Amélie con Non è Francesco.

0: Achille Lauro 1990 su Radio Z, 20 minuti alle 8 della mattina. Grande, enorme successo per lui, anche le date che ha fatto negli stadi, in particolare a Roma, dove c'è stato il duetto con Antonello Venditti, in un momento meraviglioso, unico, irripetibile. Andatelo a cercare perché merita davvero. Allora, avete sentito? Un momento importante, perché finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 105, Radio Z e Radio Freccia. Io vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso questa bellissima tazza, dato che siamo anche nel momento della colazione, vi potete svegliare insieme a noi, e un bel cappellino che con il caldo rovente di questi giorni vi aiuta a proteggere la bella testolina. Nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, tantissimi accessori, gadget, e su RTL 105 Play c'è tutta la collezione. E attenzione, mi raccomando, perché se fate il primo ordine entro il 31 luglio potrete ricevere un omaggio speciale. Non posso dirvi di cosa si tratta, ma è qualcosa di pazzesco. Quindi mi raccomando, RTL 105 Play, trovate tutto quanto lì. Restate con noi, questa è Radio Z.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi. Baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia. Vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
0: Sette e quaranta della domenica mattina, riparte il viaggio nella musica che facciamo, compiamo insieme ogni fine settimana fra le 6 e le 9 nel Buongiorno Z. Saluto Elisabetta che chiede: ma avete anche portachiavi? Certo, ci sono quelli, ci sono anche non so, delle agende che possono essere utili. Poi c'è Carolina che dice: puoi far rivedere la tazza in radiovisione per gli amici sul 266? Certo, questa qua bellissima, così almeno si può cominciare la giornata insieme con la radio, con il televisore sul 266, o se volete appunto anche con questa, la tazza per fare colazione insieme. Diventa un modo anche per avere un legame, a suggellare questo bellissimo rapporto che abbiamo. Mettiamo un po' di musica, questa si balla tantissimo, è il nuovo giudice di X Factor, chissà se si sta esercitando nel mentre. Lui rama la sua cabana.

Rama, la sua novità per l'estate si intitola Cabana. 7:40 della mattina, saluto Giulia che dice gadget e biglietti per il 2 settembre acquistati, quindi ha fatto direttamente l'amplen. Grazie Giulia, che bello insomma sapere che sta avendo tutto questo successo anche questa nuova e bella iniziativa. Questa è Radio Z, adesso momento di un'altra novità di Banfi, Lady Laura.

da Nanai, la canzone con cui l'abbiamo conosciuto. Siamo stati i primi a passarlo nel 2021, quando ancora forse era sicuramente meno famoso rispetto al grande percorso che ha fatto oggi. 10 minuti alle 8 della mattina, buona domenica, questa era Radio Z. Peraltro, piccola curiosità, che Tananai è il modo con cui lo chiamava il nonno, ed è un termine in dialetto lombardo che significa piccola peste, pasticcione, e quindi da lì ha deciso di utilizzare questo nome, che è diventato poi il suo marchio di fabbrica, il suo nome d'arte. Questa è Radio Z, ben trovati. Arriva un altro grande artista adesso, che sta facendo faville dopo l'ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Sto parlando di Saif, la sua buona domenica.

Buona domenica, detto da Saif fa ancora più effetto. Me li trovate ancora, questa è Radio Z, buona mattinata a tutti quanti voi. Adesso nella prossima canzone la novità, l'ultimo singolo di Ariana Grande, si intitola Hey Dad I Made You Love Me, e lei si scusa per aver fatto innamorare un'altra persona di lei e dice: mi spiace, odio questo fatto di essere diventata la tua figura modello, insomma la tua immagine ideale. Ariana Grande con l'ultimo singolo su Radio Z.

0: Me le immagino Rosviller a soffiare sulla pistola fuori legge alle 8 della mattina. Ci conduce al termine della seconda ora insieme del Buongiorno Z. Apriamo la terza ora, quella che è dedicata come sempre a tutti voi. Fateci sapere dove state andando, tantissima gente in giro, quindi i vostri messaggi di saluti al 335 30 10 25, che la dedichiamo interamente insomma a questa bella domenica di caldo. Dai, fa caldino, però tutto sommato si sta bene. Restate con noi. Sono le 8, buongiorno.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

Il ritorno di Madame e con lei apriamo la terza ora del Buongiorno Z, 8 e 3 minuti, bentrovati, buona domenica a tutti quanti voi e a tutti quelli che stanno lavorando, oltre a chi sta in giro, insomma sono tanti anche gli amici che sono già al lavoro a quest'ora. Intanto la novità di Jovanotti ed Alfa, Buon Vento.

0: The queen, we're the queen.
1: Karol G, Nicki Minaj si sono autodefinite in questa canzone che si intitola Tusa le Queen, e noi chi siamo per non dire che siano le Queen? 8-9 minuti nella domenica insieme come le Queen sono Sara, Sofia, Martina e Manuela. Ciao ragazze, loro sono colleghe e stanno andando a una giornata, a passare una giornata, una domenica al lago. Ma non vi basta trovarvi in ufficio, c'è anche da andare al lago, perché lo so, dovete spettegolare, sicuramente così. Poi fateci sapere. Bello quando c'è però un rapporto, insomma, che va al di là del lavoro. Non è sempre così facile, però quando è così che si sta bene insieme, sicuramente tutto quanto di guadagnato. 8:10 nella domenica mattina insieme, questa è Radio Z. Lui sta andando fortissimo con la sua ultima novità ed è per questo che abbiamo deciso di riproporvela. Stiamo parlando di Artie 5 con la sua Swag Music.

0: Party 5, 8 e 12 della mattina, la sua è la Swag Music su Radio Z. Buona domenica a tutti. L'appuntamento oggi, lo ricordo, è anche con la Formula 1, perché alle 15 c'è il Gran Premio d'Austria, in testa George Russell su Mercedes. Qualche polemica, sentivo ieri: seconda la Ferrari di Leclerc, terza l'altra rossa di Lewis Hamilton, in quarta posizione invece il leader nel mondiale Kimi Antonelli. Quindi sarà interessante seguire almeno l'inizio per poi capire come andrà avanti questo Gran Premio, come finirà. Speriamo bene, insomma, vediamo che succede. Ora Giulia, 13 Pietro, qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

di te. Chissà che fine ha fatto Anamena, me lo stavo chiedendo, è un po' sparita dai radar. Peccato, questa era dal 2019 insieme a Fred De Palma. Una volta ancora Fred lo stiamo ritrovando anche con La Testa Gira, uno dei brani più passati dalle radio, non soltanto in cima alle classifiche in questa estate. Una volta ancora era il titolo di questa hit, pensate, dal 2019. 8:20 della mattina, buona domenica da Radio Z. Fatemi salutare Vanessa, 9 anni, ci tiene a farci sapere che ci ascolta sempre. Siamo la sua radio preferita, quindi quando è in macchina anche con mamma e papà, lei non vuole partire, si rifiuta di partire se non mettono la radio giusta. Che bello, li stiamo crescendo bene, nel modo migliore. Un po' di movimento adesso con Another, con Ultra 54, Talk to You.

0: Si intitola Talk to You, la nuova di Another, 8:22 nella domenica mattina insieme, bentrovati. Adesso altra novità che vi proponiamo di Mr. Rene, che ieri è stato ospite a Gardaland alla serata bellissima che abbiamo trasmesso in diretta anche su Radio Z del Gardaland Summer Festival, e lo ritroviamo con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8 e 28 minuti, buona domenica. Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 77 anni, marito della ministra per la famiglia e le pari opportunità Eugenia Roccella. L'uomo ieri, durante una gita in barca, si è tuffato in acqua senza più riemergere, forse a causa di un malore. E nelle ultime ore un 11enne è stato estratto vivo dalle macerie in Venezuela, 3 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il paese, provocato il più di 1.400 morti. L'annuncio è stato dato dal presidente ad interim Rodriguez. Le condizioni del bambino sono buone. Chiudiamo con lo sport. Formula 1, oggi pomeriggio alle 15 si corre il Gran Premio d'Austria. Scatterà dalla pole position George Russell su Mercedes, seconda e terza posizione per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli sull'altra Mercedes. Era questa al momento l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con le news fra un paio d'ore. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Gran caldo anche per la giornata di domenica sul nostro territorio, valori prossimi ai 40 gradi per quanto riguarda le massime su parte del centro-nord, specie tra Emilia-Romagna e Toscana. Il tutto in un contesto assolato con solo dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e a tratti anche su Aves Piemonte. Dettagli sull'app di Tradimeteo.

0: quanti avranno cantato questa canzone in auto, soprattutto in autostrada o magari a qualche incrocio per salutare in modo grazioso magari qualcuno vicino che gli ha tagliato la strada o quant'altro. Era Calcutta Pesto su Radio Z a 20 minuti alle 9 della mattina. Restate con noi.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
0: Otto e 40 minuti, buona domenica, l'ultima di giugno, eh? Siamo già arrivati al 28 del sesto mese dell'anno. Questa è Radio Z, tantissimi i vostri messaggi che arrivano a valanga al 335 30 10 25. Un saluto a tutto il gruppo dei volontari del 118 di Genova. Ciao ragazzi, non vi dico buon lavoro, cioè perché qua l'obiettivo è non lavorare, per quanto possibile sperare che arrivino meno chiamate, quindi vi auguro di riposarvi, ecco, speriamo che riusciate a passare una giornata, una domenica piuttosto tranquilla. E un pullman di colleghi che stanno andando praticamente a fare un team building, da quello che mi raccontano i team building pure la domenica. Molto bene, però mi sembrano piuttosto contenti, soddisfatti. Allora, torniamo con la musica. Questo è un progetto di Tame Impala, che è pazzesco, australiano, e la sua si intitola Dracula.

Una delle novità più fresche di questi ultimi mesi, Dracula di Tame Impala, un quarto d'ora alle 9 della mattina. Adesso il momento di un'altra novità, perché c'è Nicola Siciliano su Radio Z con Tutta Nuttata.

Una carezza, questa canzone di Ernia Berlino, 10 minuti alle 9 della mattina insieme, è dedicata alla sorella, la sorella che si è trasferita appunto nella capitale tedesca per fare la fotografa e intrapreso lì la sua carriera, ha voluto raccontarla in questa bella, bellissima canzone. Questa è Radio Z, buongiorno, grazie davvero per l'affetto che ci regalate con tutti i messaggi, tanta gente in viaggio, tanti che stanno lavorando, a voi una grande vicinanza davvero, speriamo di esservi accanto, di farvi compagnia il più possibile. E adesso ritroviamo uno che la scorsa settimana è stato niente popò di meno che a San Siro con la sua data, sto parlando di Tedua e della sua Mai.

Protagonista sul palco di San Siro, il grande show che si è tenuto lo scorso mercoledì in partnership con RTL 105 Tedua, la sua maglia e tanti amici che si sono alternati sul palco insieme a lui. Un altro che si sta preparando per tornare.

0: Vergata, ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capó e Farruko, la loro calma versione remix con la quale andiamo a chiudere l'appuntamento di questa domenica mattina. È stato bello come sempre, bello come tutti i fine settimana trascorrere tre ore insieme a voi nel Buongiorno Z. Io torno settimana prossima, vi auguro una bella domenica, una stupenda settimana e vi lascio nelle mani di Dario Vanacore che arriverà per le prossime due ore con il suo Turbo Z. Ciao a tutti e buona domenica.
2: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace. Ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 9, buongiorno.

Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le preventi

0: vendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
0: Turbo Z.
2: 9:02, buona domenica 28 giugno a tutti e a tutte coloro che si fossero sintonizzati su Radio Z soltanto in questo momento. Bentrovate nel Turbo Z. Questo è con Dario Vanacore l'appuntamento della domenica. Dalle 9 alle 11 ci facciamo compagnia con informazioni che arrivano da tanti mondi diversi, o meglio due mondi diversi: quello del cinema, quindi la settima arte e non solo, e ovviamente anche quello dedicato alla cultura nerd che ci tiene compagnia, ci intrattiene ma ci ispira anche. Ricordo i nostri contatti: 335 30 10 25 per i vostri messaggi, mentre per la radiovisione, qualora foste a casa, 266 del digitale terrestre o 735 di Sky. C'è la nostra app RTL 125 Play, poi, per avere sempre tutto a portata di mano. Queste sono buone abitudini, le cattive abitudini le lasciamo agli artisti che arrivano. Mace, Salmo e Colapesce.

Disco. Italo Disco, i The Colors, 9:13 minuti, suonano su Radio Z nel Turbo Z. Parlavamo dell'Odissea di Nolan che arriverà nel mese di luglio nelle sale. Sono previste ovviamente tutte le premiere in giro per il mondo con le anteprime che proietteranno il film in esclusiva per un selezionatissimo pubblico. Un pubblico in cui Nolan ha deciso di non includere gli influencer. Ha detto: la premiere prevista a Londra il 6 luglio in sala devono esserci critici cinematografici. Ci tiene particolarmente, d'altronde ha girato con tecnologia IMAX in 70 mm, tutta analogica.

Da Mugnano di Napoli con furore, sempre più una certezza, questo ragazzo classe 1998, parliamo di Samurai J che si sta facendo sempre più apprezzare dal pubblico nazionale e non solo, l'abbiamo ritrovato anche sul palco in apertura del concerto di Ricky Martin nei giorni scorsi, bravo. Questo era Flamenco Paranoia.

Guys It Was, c'è Harry Styles alle 9.22 dal Regno Unito con furore come dal Regno Unito. Stessa faccia pulita, arriva Tom Holland che sarà il grande protagonista dell'estate tra Spider-Man Brand New Day che arriverà alla fine di luglio, qualche settimana prima in L'Odissea di Nolan, perché lui interpreta il figlio di Ulisse, Telemaco. Pensate che una delle località scelte da Nolan per girare è stata Favignana, nelle Egadi, che si è trasformata nell'isola di Itaca dell'Odissea, quindi pensate un po' particolare. Matt Damon e Telemaco, e Tom Holland ovviamente, si sono dati alle arancine. Matt Damon apprezzava quella al ragù, mentre per Tom Holland pistacchio e stracciatella. Hai capito? Ovviamente, prima il lavoro e poi il piacere.

Arricchiti, 22 Simba, lo ritroviamo con voi alle 9:25 minuti su Radio Z nel Turbo Z. Arricchiti sì, ma la maggiore ricchezza poi sta nella semplicità e lo dimostrano personaggi come Matt Damon e Tom Holland, che potrebbero avere i piatti più sofisticati, no? Quelli lì con l'ingrediente che ti costa fior fior di quattrini, eppure l'arancina evidentemente ha rubato loro i cuori, giustamente viene da dire. Continuiamo con la musica, ci sono Lady Gaga e Doici, questa è Runaway. A proposito di cinema, dal Diavolo Veste Prada, mica male.

Si intitola così completamente la canzone di The Giornalisti, che a distanza di 10 anni sfido chiunque a dirmi che non è vero. Poi magari può essere anche, ma io dubito, avrete cantato a squarciagola in auto. Ormai il karaoke del 2026 è così, con i tuffi nel passato di 10 anni. Guardiamo invece anche al futuro, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Abbiamo i primi artisti confermati. Andiamo con ordine dalla A alla Z: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA H7, Lorenzo Salvetti, Merck and Cremont, ancora Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Lo ricordo, appuntamento mercoledì 22 settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live 2026, ma soltanto se fate in fretta e acquistate il biglietto, il vostro biglietto, su ticketone.it. Dico in fretta perché poi finisce che i biglietti si esauriscono. Come faccio, Radio Z? Per favore, voglio esserci. Noi ve l'abbiamo detto e ci proiettiamo proprio al 2 settembre. Sul palco troveremo lui, Rai dal Tacco. Questa è la sua Dal Tacco.

0: anni sono passati da questa canzone, l'ascoltiamo sempre con grande piacere anche in questa domenica mattina 28 giugno con la piscina che abbiamo visto in radiovisione, che sarebbe sicuramente una grande idea quella, oppure magari i matinì del cinema. Di questo stiamo parlando e continueremo a farlo tra poco.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
0: Tante persone magari stanno andando in sala a vedere qualche pellicola, qualche nuova pellicola, approfittando magari anche dell'opportunità dell'aria condizionata che male non fa, cioè senza esagerare ovviamente, perché l'aria condizionata fa male se usata male, ma in tanti si stanno facendo stuzzicare in vista delle prossime settimane, perché Spider-Man Brand New Day ha avuto diversi trailer di lancio. Il primo è stato particolarmente apprezzato, il secondo è diventato il secondo trailer più visto di sempre con 590,8 milioni di visualizzazioni nella sua prima settimana di disponibilità. Decisamente

Pian San Mi, ci sono Faide, Sfera e Basta, alle 9.44 minuti di questa domenica mattina insieme, la musica non si ferma, continuiamo con le novità di questo 2026, troviamo Clara e San Giovanni e la loro Le Ragazze.

0: Tanti bastardi, Capo Plaza alle 9.49 minuti su Radio Z, questo è il Turbo Z con me, Dario Vanacore, ultima parte del programma dedicata al mondo del cinema, poi ci sposteremo su altri fronti e altre frontiere. Guardiamo però a ciò che accade, perché si parla di cinema ma anche di mondo nerd, in vista del prossimo 29 luglio, quando nelle sale arriverà Spider-Man Brand New Day e sapete, ci piace fare un po' capire effettivamente il loro lavoro a fronte di tutti gli impegni che sicuramente saranno importanti e li portano a carichi di stress altrettanto importanti, guadagnano e guadagnano un bel po'. Abbiamo fatto i conti in tasca, sì, a Tom Holland pare che guadagnerà 20 milioni di dollari circa per questo film, mentre Zendaya arriva a 8 milioni di dollari, una disparità giustificata ovviamente dal tempo di esposizione. Uno è Spider-Man, l'altro è Mary Jane, ci sarà un motivo, no?
1: Sto calmo, ti giro.

Non si intitola Lunatica ma da Dio, la canzone di Brescia che abbiamo appena sentito, 9:52 minuti su Radio Z. Tante le novità che in questo 2026 ci stanno facendo innamorare sempre di più della musica, e tante, quasi tutte, se non tutte ovviamente, le trovate all'interno della nostra playlist. Permettetemi di ringraziare Max Adinolfi e Alessio Valentini che curano le nostre scalette. E la prossima canzone, quindi, qualora vi piacesse particolarmente, la dovete a loro che ve l'hanno inserita questa domenica 28 giugno. Si intitola Drop Dead, lei è Olivia Rodrigo. I know.

0: la paprika di Gali a rendere speziale, perché è una spezia, questa mattinata. Abbiamo fatto il gioco di parole che potevamo evitarci sicuramente, ma perché privarsi del gusto di una bella battuta non richiesta. 9:59 minuti, questo dice il nostro orologio, che vuol dire che tra poco si cambia registro, si passa alla seconda ora del Turbo Z, ma sempre insieme fino alle 11 con me e Dario Vanacore. Quindi un occhio rapidamente all'orologio per sincronizzarci e si riparte come sempre poi a suon di musica. Qualche istante alle 10.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Superstar, ne sono due. Da un lato Tiziano Ferro, reduce dal grande successo di ieri allo Stadio Olimpico di Roma, dall'altro Giorgia. 10-10 minuti su Radio Z, arriva il momento anche per qualche consiglio di lettura che trovate settimanalmente sul nostro sito radioz.it. Questa settimana, sotto la lente di ingrandimento, due libri. Uno che si intitola La dinastia dei Windsor di Robert Jobson, pubblicato da Rizzoli, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, parla della famiglia reale d'Inghilterra e di tutti i retroscena che la riguardano. L'altro si intitola La valigia del ritorno di Ludovica Elder, che anche per lei è un ritorno, così come dice il titolo di questo suo nuovo romanzo, dopo I vestiti della domenica. Un bel tuffo nel passato con PM che lo porta sugli scaffali. Continuiamo Into Street, liberato e Mahmood.

Ritmi che hanno del reggaeton, quelli di Liberato e Mahmood all'interno di Into Street. 10 e 15 minuti che stanno per scoccare sul nostro orologio, domenica che va avanti, e quindi prima di proiettarci nuovamente nella settimana e nella consueta ordinaria follia che vi regna, ordinaria follia ce la portano Promessa, Franco 126 e Idua.

fossi tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

Figli dei Palazzi, Saif con Nesa alle 10:19 minuti su Radio Z. Un po' di fattore di nostalgia ci vuole. Quando si parla di videogiochi c'è questo. E un bel po' di nostalgia arriva da The Adventures of Elliot, gioco uscito poco fa, cioè pochi giorni fa, The Millennium Tales, pubblicato da Square Enix, che per tanti vuol dire Final Fantasy. C'è una sorta di connubio tra queste cose. Sul nostro sito radioz.it trovate un approfondimento dedicato per tutti gli amanti dei giochi di ruolo, quelli lì in cui devi dare l'ordine al personaggio, il personaggio va, esegue. Atmosfera fantasy, non male. The Bowser ora con la loro Magnetic.

A trovarci The Bowser con Magnetic, 10 e 23 minuti. Se vi piace questo sound, questo ritmo, questa musica che accompagna le nostre giornate, allora lo spazio per voi è quello del sabato e della domenica dalle 17 alle 19 con DJ Alma. C'è il nostro Z Club che apre per accompagnarvi all'ora dell'aperitivo. E poc ora Vertigo.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:29 minuti su Radio Z, subito agli esteri, con il ministro degli esteri iraniano ha fatto sapere che il paese è determinato a difendere la sua sovranità, condannando i raid americani delle ultime ore su una decina di obiettivi nell'area dello stretto di Hormuz, in risposta all'attacco iraniano di ieri contro una petroliera commerciale. E sono andate avanti per tutta la notte le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, l'uomo che ieri in barca con la moglie si è tuffato in acqua. Secondo una prima ricostruzione sarebbe riemerso e avrebbe chiesto aiuto dicendo di non sentirsi bene, senza riuscire però a risalire a bordo. Andiamo con lo sport, ampia parentesi dedicata ai motori, perché alle 14 la MotoGP sul circuito di Assen vedrà il via del Gran Premio d'Olanda, partirà davanti a tutti Jorge Martin su Aprilia. Un'ora più tardi, alle 15, la Formula 1 sarà in pista per il Gran Premio d'Austria, che scatterà con George Russell dalla pole position su Mercedes. Per il momento è tutto, linea che passa alle colleghe e colleghi di Trevi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Gran caldo anche per la giornata di domenica sul nostro territorio. Valori prossimi ai 40 gradi per quanto riguarda le massime su parte del centro-nord, specie tra Emilia-Romagna e Toscana. Il tutto in un contesto assolato, con solo dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e a tratti anche su Aves Piemonte. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

I pinguini tattici nucleari nel 2023 tornavano sotto i riflettori con la loro Coca Zero e li riascoltiamo anche oggi, che sono passati un po' di anni ma che ritornano sempre con grande piacere anche con i loro successi passati, perché poi hanno continuato a produrre e noi sempre con grande piacere li riascoltiamo. A tal proposito, cambiamo un attimo argomento perché avete sentito finalmente aperto lo store online ufficiale

0: di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io personalmente ho preso questa bella agendina griffata Radio Z perché mi permette di segnare tutti gli appuntamenti, tutte le cose da non dimenticare, oltre al fatto che sono analogico, quindi sul digitale rischio di dimenticarlo, sull'agendina invece me lo ricordo. Nel nostro nuovo store, oltre all'agendina, trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine ci sarà anche un omaggio speciale, mica male.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Outletsofa.it, relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
0: Eccoci di nuovo, 10 e 40 minuti, rientriamo insieme per approcciare all'ultima parte del nostro appuntamento di questa domenica 28 giugno, perché fino alle 11 saremo insieme, però ricordo che la compagnia qui su Radio Z nel fine settimana va avanti fino alla mezzanotte con le nostre voci, mentre la musica non si ferma mai, 24 ore su 24. Arriva il momento di scatenarsi un po', di abbracciare questi ritmi calorosi e accaloranti dell'estate con la Tuca Macarena di Baby Kate.

novità più interessanti di questa estate 2026, novità che continuano senza sosta a farci ballare, e quando si balla e la pressione scende la testa gira. Fred De Palma, Nitta ed Emischilla.

pensate, anche Monopoli, sì, quel Monopoli che abbraccia la Coppa del Mondo con insieme a Panini, Prism, c'è quest'unione di intenti che dà vita a un gioco da tavolo. Succede anche questo.

0: Panico, Lazza con Takagi e Ketra a chiudere le nostre due ore del Turbo Z. Ebbene sì, il fine settimana del Turbo Z nell'edizione con me, Dario Panacore, giunge al termine, quindi grazie da parte mia per essere stati insieme a me, spero che la mia compagnia vi abbia fatto piacere, nel caso ci ritroviamo sabato prossimo sempre dalle 9 alle 11, sempre qui su Radio Z per il nostro Turbo Z. La musica va avanti, la programmazione anche, quindi restate sintonizzati, una domenica intensa tutta da vivere sulle note della nostra musica. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Destinazione Z.
2: Eccoci qui ragazzi, Destinazione Z ufficialmente inizia alle 11 in punto. Ringraziamo Dario Vanacore per avervi portato sapientemente tra le mie braccia, perché fino alle 13 sarete in diretta naturalmente qui su Radio Z insieme alla sottoscritta Ceci Malannino, freschissima, perché chiaramente quando si scende giù dalla radio finalmente c'è un po' di frescura, perché Milano è invivibile come d'altronde un po' tutta Italia e tutto il mondo in realtà. Stiamo patendo per fortuna che c'è Radio Z, che c'è la nostra musica più bella. Allora 335 30 10 25 il nostro numero per tutti i messaggi, tutti i vocali, iniziare al meglio. C'è anche Sandro di Abba Santa che ci scrive che il suo genere musicale preferito è Radio Z. Come non essere d'accordo, posso dire. Oh, allora accendete anche la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Ci sono tante cose di cui parlare, c'è anche la seconda serata al Maradona fatta da Geolie e fra poco arriviamo a tutto. Adesso Girl Next Door.

0: one time.
1: Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa aprono al meglio la nostra prima ora di Destinazione Z con Ceci Malannino. Wiz Khalifa e Machine Gun Kelly, per la loro prima collaborazione dal 2013, tornano con questo Breezy Summer Track, mentre si preparano anche a un tour congiunto, un album collaborativo. Adesso ci ascoltiamo Francesco Gabbani, che ci mette sempre il buon umore qui su Z con Summer Funk.

0: La voce stupenda di Tananai con la sua Veleno alle 11 minuti, una hit incredibile del 2024. Poi lui sa essere romantico a modo suo, ma veramente molto deep, molto profondo. Questo sì, tra l'altro uscì dopo un 6 mesi di fermo dell'artista, che poi sui suoi social, sulla sua pagina personale, aveva scritto gli sono sembrati 6 anni. Quindi insomma, quando è tornato con Veleno ha anche inaugurato una nuova fase della sua carriera, perché aveva avuto un anno comunque ricco di successi, di sold out ai live, un significato di un brano veramente molto sentito e anche molto personale. Ora Karol G, Manu, ciao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola. Siempre toca llegar.
1: Ed eccoci qui, si intitola Viajando por el mundo di Karol G e Manu Chao. Lei, lo sappiamo, la conosciamo benissimo, soprattutto d'estate, superstar latina globale che appunto si è unita a Manu Chao per fare questa hit incredibile che secondo me ci porteremo proprio così ad oltranza, non solo per quest'estate ma per innumerevoli estati, ecco, a venire. Adesso arriva Night con la sua Forte, sempre qui su Z.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

0: Don't go yet. Camila Cabello, 11:37 minuti con un videoclip incredibile, quindi radiovisione obbligatoria. 266 digitale terrestre, 735 di Sky. E io torno subito.
1: Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match.

0: zero noie, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Ed eccoci qui, bentornati su Radio Z, Destinazione Z, Ceci Malanino con voi fino alle 13, sono le 11:38 minuti e fra poco stiamo per ascoltarci due artisti che insieme ci piacciono tantissimo ma che ci sono anche un po' mancati, quindi non vedevamo l'ora di vederli di nuovo insieme. Di chi sto parlando se non di Angelina Mango e Marco Mengoni? Questa è la loro nuovissima, perché infatti è praticamente appena uscita, si intitola Canto d'Amore e ora ce l'ascoltiamo insieme, sempre qui su Z.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È uscita il 12 giugno Canto d'amore, appunto il nuovo singolo, come dicevamo prima, di Angelina Mango con Marco Mengoni, entrambi dei vincitori storici, insomma, delle edizioni di Sanremo. Nuovamente i due cantautori collaborano a Due anni da Uguale da me, che è un brano appunto contenuto nel primo album di Angelina, Poké Melodrama.

Direttamente dal 2019 arrivano Orcomi insieme ad Elisa con la loro Blue, canzone incredibile, impossibile da non cantare, anche stonatamente, non importa. Alle 11:48 minuti.

Noi siamo in attesa, oggi come nei giorni scorsi, di Ircomi, del suo ritorno, perché a 10 anni da Dazin Sollen è tornato, insomma, al passato con un brano che riprende proprio il sound dell'EP che l'ha portato alla notorietà appunto 10 anni fa, quindi nel 2016, e da qualche anno ormai lo sappiamo, insomma, lui si era allontanato sempre di più da suoni che hanno dato appunto i natali alla sua carriera e al suo stile, prediligendo scelte anche un po' più melodiche, un po' più commerciali, ma adesso sembrerebbe che abbia pubblicato su Instagram, insomma, questa frase: ho dovuto soffiare su qualche fiore, e quindi noi non vediamo l'ora di rivederlo tornare.

Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso che è un neosposo, no? Perché si è sposato da poco con la sua dolce metà, che ormai è sua moglie. E questa agitare Coca-Cola è un brano che intreccia infatuazioni estive, immagini pop, anche un po' di malinconia, ecco. E quindi insomma è un nuovo singolo che è uscito appunto il 19 giugno e che ci piace già tantissimo. E non vediamo l'ora di sentirlo anche live. La produzione naturalmente è di Simonetta, il videoclip molto bello.

0: l'oceano. Vuoto dentro Sick Luke con il featuring di Mara Sattei e Bresh, uscita appunto nel 2022 ed era un singolo nuovissimo, anche perché insomma Mara Sattei e Bresh erano all'epoca proprio due promesse del panorama musicale italiano, e Bresh aveva questa timbrica molto scura, artista appunto della nuova scuola genovese, che con il senno di poi, voglio dire, un talento che si è affermato in brevissimo tempo e che ha avuto anche un successo incredibile proprio a livello di fan e di esperienza.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Pochi secondi e mezzogiorno.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

Turn the Speakers Up. Si conclude così questo pezzo incredibile, nuova hit estiva firmata dalla queen del rap, Anna. White Girl Wasted è il titolo, è appena uscita, quindi nuovissima. Tra l'altro noi l'abbiamo vista la prima serata allo stadio appunto del Maradona con Joliet, ospite appunto del suo primo concerto. L'ultimo sarà stasera, ma anche se non vi doveste trovare appunto a Napoli e non avete la possibilità di andarci, non c'è nessun problema. Perché? Perché c'è il suo live a Maradona che sarà in streaming mondiale. Adesso Cadillac.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica, che direi è perfetta perché oggi è proprio domenica 28 giugno, magari Olly, perché no, l'ha scritta proprio per oggi. E devo dire che Olly sta avendo un successo incredibile, ormai è a tutti gli effetti uno dei nomi più caldi del panorama italiano, nonostante la sua giovane età. San Siro 2027, insomma, sta scatenando veramente un sacco di hype fra tutti i fan, fra tutto il suo pubblico. E sappiamo che lui, insomma, per lui scrivere viene prima di cantare. Lui arriva da una scuola di cantautorato genovese storico, quindi insomma, complimenti per la cultura musicale. Adesso ci ascoltiamo Mineiro.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

E lui è veramente un fenomeno, è nato un po' dal nulla, naturalmente Mineiro con Splinter Cell, che ormai sanno tutti a memoria, è diventato proprio un cult, una cosa così che sappiamo tutti quanti. Adesso ci ascoltiamo Sfere Basta e Distinct, questo è Ai Ai Ai.

Anxiety di Zoeci alle 12:18 minuti in questa domenica 28 giugno 2026. Hit incredibile, clamorosa. Prima ancora abbiamo ascoltato Ai Ai Ai, il nuovo singolo del rapper italiano Sfere Basta, nostro orgoglio, diciamo così, proprio nostrano, e del cantautore belga marocchino Distinct, e anche tutto il video musicale molto bello che avrete visto naturalmente grazie alla nostra radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky, girato tutto in Marocco naturalmente, ragazzi.

Le 12:21 minuti, domenica 28 giugno, Merca in Cremont, che tra l'altro, ragazzi, ieri al Gardaland Summer Festival erano naturalmente tra gli ospiti. C'era Baby K, D'Argent Amico e anche Mr. Rain. Adesso ci stiamo per ascoltare Stelle di Geolier, canzone d'amore dedicata alla fidanzata.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzogiorno e 29 minuti, una buona domenica da parte di Ceci Malanino, Radio Z. Guardiamo le notizie del giorno. Il ministro degli esteri iraniano ha fatto sapere che il paese è determinato a difendere la sua sovranità, condannando i raid americani delle ultime ore su una decina di obiettivi nell'area dello stretto di Hormuz. In risposta all'attacco iraniano di ieri,

0: contro una petroliera commerciale. Teheran intanto ha lanciato droni su alcune basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. E proseguono le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, l'uomo che ieri in barca con la moglie si è tuffato in acqua. Secondo una prima ricostruzione sarebbe riemerso, avrebbe chiesto aiuto dicendo di non sentirsi bene, senza riuscire però a risalire a bordo. Nelle ultime ore un 11enne è stato estratto vivo dalle macerie a Carabelleda in Venezuela, a 3 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il paese, provocato più di 1.400 morti. L'annuncio è stato dato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez e le condizioni del bambino sono buone. Intanto l'ONG Medici Senza Frontiere descrive la Guaira come una zona di guerra. Per ora è tutto, ora le condizioni meteo.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Clara Ventura.

segnalare fenomeni a carattere temporalesco sui rilievi del nord Italia con qualche isolato rovescio verso sera sulla Valpadana centro-occidentale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Un videoclip che sembra più che altro un film, devo dire complimenti. Mezzogiorno e 37 minuti in questa domenica 28 giugno, The Fate of Ophelia di Taylor Swift è dell'anno scorso, del 2025. Detto ciò, ci sono cose importanti, perché non so se vedete in radiovisione che mi sono cambiata, perché avete sentito bene, finalmente ha aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io ho preso questa maglietta che mi sta tipo vestito, perché la taglia come sempre l'ho presa un po' grossa, e poi questa fantastica agenda, perché io sono una tipa chic. Detto questo, mi raccomando, ci sono tantissimi accessori, ci sono maglie, felpe, zaini, cappelli, quindi c'è tutta una collezione. Attenzione, perché entro il 31 luglio con il primo ordine riceverete un omaggio speciale, quindi io direi di approfittarne, perché tutto ciò che è in omaggio, tutto ciò che è gratis a noi ci piace, perché spendere sempre. Quindi mi raccomando, affrettatevi prima che vada tutto in sold out. Io ve l'ho detto, vi ho avvisato e ho la coscienza a posto.
1: Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
2: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A.

0: Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: E rieccomi qui, Ceci Malanino in diretta fino alle 13, abbiamo ancora una ventina di minuti per raccontarcela un po'. Allora, 335 30 10 25 il numero per tutti i messaggi, per tutti i vostri vocali, e fra poco ci ascoltiamo insieme Gaia con la sua nuova che si chiama Bossa Nostra, ed è un singolo appunto che è stato pubblicato il 1° maggio, quindi nuovo, fresco fresco, ovviamente passa qui su Radio Z e ci fa sempre ballare. Un brano eseguito anche in anteprima dalla stessa cantautrice il 18 aprile durante il suo concerto evento e baile continue al Fabric di Milano. Ce l'ascoltiamo insieme, vai Gaia.

Gaia, bossa nostra, sempre qui su Z alle 12.43 minuti, ma fra poco ragazzi sta arrivando Repeat It, che insomma si dice che l'attesa aumenti il desiderio. In questo caso i fan per questo pezzo, questa collaborazione storica, hanno aspettato ben 12 anni, perché era il 2014 quando i due artisti hanno collaborato insieme, poi diciamo così non si sono incastrati e il pezzo è uscito adesso, però è incredibile. Di chi sto parlando se non di Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran? Questa è Repeat It, sempre qui su Z.

La fine del mondo, Mr. Rain e San Giovanni, dobbiamo tornare un po' indietro perché uscì appunto il 12 maggio del 2023 come secondo estratto del quarto album in studio Pianeta di Miller, ed è un brano sia scritto che composto dai due cantanti e ci piace tantissimo. Devo dire che poi appunto, come abbiamo già detto, Mr. Rain o il signor Pioggia, se proprio vogliamo essere così meno international, si è esibito ieri al Gardaland Summer Festival di RTL 102.5 insieme poi anche a Merkin Cremont, a Baby K, e quindi è stato un grandissimo successo. Abbiamo ballato tantissimo, è finito anche tardi, ma non sentivamo neanche né il caldo né la stanchezza. Adesso arriva Amelie con Non è Francesco.

Luca Alessi, Roberto, insomma non si è capito chi è, sicuramente non è Francesco, ce l'ha detto Meli, noi ci fidiamo. Alle 12.52 minuti 53 in questo secondo, siamo addirittura d'arrivo praticamente, purtroppo ci dobbiamo salutare fino al prossimo weekend, ma non temete perché Ceci Malannino sarà con voi con Destinazione Z anche sabato e domenica prossima, sempre dalle 11 alle 13. Adesso Bob Sinclair.

strada. E ce lo insegna proprio Fedez quanto è brutto essere al mare scialli quando arrivano i marescialli. Detto ciò, con questa bellissima perla di saggezza dell'ultimo minuto, dell'ultimo secondo, vi saluto. Lascio naturalmente le redini del prossimo programma a Matteo Lo Giudice Giadresco, che vi accompagnerà per le prossime ore con la musica più bella di Radio Z. Noi ci vediamo naturalmente il prossimo weekend, sabato e domenica, sempre dalle 11 alle 13 con Ceci Malanino.

0: Destinazione Z. Insomma, cosa vi devo dire? State al fresco perché fa caldissimo e vi auguro una buona domenica. Ciao stelline!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 13.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Zetagram.
5: Eh sì, avete sentito bene, le 13 in punto vogliono dire solo questa cosa su Radio Z, il principio ufficiale di Zetagram in questa domenica 28 giugno 2026. Buona domenica a tutti, io sono Matteo Lo Giudice Giatresco, saremo insieme fino alle 15, però parto ringraziando la mia collega Cecilia Malannino che vi ha traghettati fino a qui, fino a me. Saranno due ore di tanta musica, piccolo approfondimento mondiale, visto che ormai abbiamo definiti i sedicesimi, sappiamo chi è stato eliminato, sappiamo chi è passato, tante le sorprese, qualche curiosità, il 266 del digitale terrestre per la radiovisione, ma anche e soprattutto la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. E poi che siate in viaggio, che state andando a pranzo, che siate in ritardo per il pranzo della domenica, scrivetemelo al 335 30 10 25, il numero con il quale interagire, con il quale poter parlare insieme. Oggi puntata con tantissime novità, ma la costante è sempre quella, la nostra musica. Partiamo.

E partiamo con l'energia di Rama, con la sua cabana, 13 e 4 minuti, questa è Radio Z, questo è Zetagram, tra l'altro Rama sappiamo sarà nuovo giudice di X Factor per la stagione 2026, gli facciamo

E con questa la temperatura è salita vertiginosamente in studio. Era Jay Santos con la sua caliente 13:11 minuti. Questa è Radio Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadriesco. Ci siete voi al 335-30-1025. Saluto Anita e Allegra che mi hanno fatto delle domande. Una su tutti mi ha colpito. Chi sta vincendo il mondiale? Ecco, molte squadre sono arrivate ai sedicesimi. Non possiamo dire ancora chi lo sta vincendo questo mondiale, ma tra poco approfondiremo. Intanto, buona domenica. Una no-

0: buona domenica.
1: Buona domenica, Saif, alle 13.14 su Radio Z. Ci sono io, Matteo, lo giudice Giadresco, e ci siete voi al 335-30-1025. Saluto Alberto, che sì, mi ha strappato un sorriso, ma poi magari lo raccontiamo. E intanto la musica prosegue, arriva uno che, insomma, dovreste conoscere, Achille Lauro con la sua Comuni Immortali.
2: E ciao,

0: voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket.

E questa è la Nina Nana di Gali, 13 e 22 Radio Z, Zgram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Qualche minuto fa abbiamo ascoltato Achille Lauro protagonista ieri sera all'Olimpico di Roma anche del concerto di Tiziano Ferro. A sorpresa sul palco hanno cantato insieme Incoscienti Giovani, un momento meraviglioso per tutti, per tutto il pubblico presente, e tra l'altro una grandissima dichiarazione insomma a Roma, Lauro di Roma, Tiziano Ferro di Latina, ma insomma accomunati per la grande passione per la città eterna. Prosegue ovviamente la musica su Radio Z, che non si ferma mai, arriva l'ultima di Madame, Mama Non Mama.

Meno male che è tornata Madame con questa sua mamma, non mamma, meravigliosa, energica, stupenda, alle 13:25 di questa domenica 28 giugno su Radio Z, Zetagram con Matteo, con voi al 335-3010-25. Stiamo parlando anche di mondiali, tra poco approfondiremo, ma intanto dito nella piaga.

che vedo alle 13:32 su Radio ZZgram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Prima di andare avanti, annunciazione perché ormai dovreste saperlo, ma io ve lo ribadisco: mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future It's Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna Clara di Donella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDI, H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai, Jay, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Quindi non vi resta altro che acquistare subito il vostro biglietto su ticketone.it. Io ve l'ho detto, poi fate voi, insomma, se volete perdervelo. Siete veramente dei pazzi. Continuiamo con Zetagram. Stavamo parlando un po' di mondiale. Abbiamo il quadro completo dei sedicesimi, perché ormai diciamo le fasi dei gironi sono finiti. Sicuramente la sorpresa più grande tra le qualificate è il Congo, che pensate, prima di partecipare al mondiale aveva solo l'1% di passare i gironi. Ebbene, l'hanno sfruttato alla perfezione. Tra poco magari snoccioliamo tutte le partite dei sedicesimi, ma intanto la musica prosegue. Arriva Artie 5 con la sua Swag Music.

0: Ava, Medi e Villa Banks. Questa era TET 13:38. Questa è Radio Zagram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Ci siete voi? Tra poco leggo i messaggi arrivati al 335 30 10 25 e approfondiremo anche i mondiali. Ma adesso piccolo break e poi torno.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci

0: stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
1: Eccoci di nuovo in diretta 13:40 in questa domenica 28 giugno 2026, una buona domenica ovviamente. Da Matteo Lo Giudice Giadresco, ecco il vostro spazio al 335 30 10 25. Leggo il messaggio di un omonimo, è anche simile a me per molte cose. Ti prego, dimmi che hai un trucco per far sparire il traffico. Sono in super ritardo per il pranzo di compleanno di mia zia, dovevo essere lì 20 minuti fa e sono ancora bloccato al semaforo con il regalo sul sedile del passeggero. Ecco, Matteo da Milano ha il regalo che hanno fatto tutti quanti, quindi ti devi sbrigare, perché insomma servirà prima o poi questo regalo, anche perché poi un domani tua zia dovrà farlo a te, e quindi se non riceve oggi il regalo chissà se poi te lo farà. Insomma, in bocca al lupo, speriamo il traffico svanisca. Prosegue la musica, Another M54 Ultra, Talk to You.

Another M54 Ultra, questa era Talk to You, 13 e 43. Questa invece è Radio Z. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, saremo insieme fino alle 15. Parlavamo un po' del mondiale, di quanto fosse stato particolare il passaggio del turno del Congo, che aveva l'1% di possibilità. Ebbene, mercoledì dovrà affrontare l'Inghilterra, molto più forte, ma lo sappiamo, nel calcio la palla è tonda e le partite si devono giocare. Prosegue la musica, Federica Abate.

A me mi piace Alfa 13:49 in questa domenica 28 giugno 2026 con Manu Chao, Alfa, grandissimo trionfatore The Power Hits estate della scorsa stagione, e chissà quest'anno chi lo vincerà, occhi puntati a settembre, insomma, per capire chi vincerà. Parlavamo di mondiale, il quadro completo dei sedicesimi recita: Sudafrica, Canada, Olanda, Marocco, Germania, Paraguay, Francia, Svezia, Belgio, Senegal, Stati Uniti, Bosnia, Spagna, Austria, Portogallo, Croazia, Brasile, Giappone, Costa d'Avorio, Norvegia, Messico, Ecuador, Inghilterra, Congo, Svizzera, Algeria, Colombia, Ghana, Australia, Egitto e Argentina, Capoverde, Argentina.

0: E allora, sorry, scusa, lo siente, erano i pinguini tattici nucleari, 13 e 53, questa è sempre Radio Zeta Zetagram con Matteo Lo Giudice, già riesco tra poco, spazio ai vostri messaggi, molti di voi sono in viaggio, ma intanto prosegue la musica.
1: Because everybody here is so sick, say my name.

0: ipnotici. Questa era Puki con Aya Nakamura e il nostro Capo Plaza. Chiudono la prima ora di Zetagram alle 13.59, ma non disperate perché resteremo insieme fino alle 15. A proposito di Capo Plaza, il fuoriclasse salernitano inizia il suo tour estivo 2026. Le primissime date sono il 25 luglio a Riccione, ma anche il 29 luglio alla Cavea, all'Auditorium di Roma, e poi tante altre, insomma, su internet le trovate. Restate lì perché ci aspetta un'altra ora. Le 14.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate, ma attenzione!

0: passione. Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

E questo era Tedua con la sua maglia alle 14:03, inaugura questa seconda ora di Zetagram su Radio Z, domenica 28 giugno 2026. Ancora grazie di essere con me, con Matteo Lo Giudice Giadresco. Continua la musica, ovviamente arriva Faccia Nuvola, Portami a ballare in primavera.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, sgommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il Pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal

0: sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Questa era Dracula di Tame Impala e Jenny, 14:14, appena scoccate su Radio Z. Buona domenica a tutti voi all'ascolto, tipo la famiglia Rinaldi che mi ha scritto al 335 30 10 25. Ci stanno ascoltando dall'autostrada, sono partiti all'alba per evitare il gran caldo, ma c'è molto traffico, ma stanno andando in Puglia a trovare i nonni. Che meraviglia la Puglia, che meraviglia i nonni, un po' meno il traffico, però insomma qualcosa bisognerà anche soffrire. Continua la musica, bel venerdì, è di Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

Era il 2021 e il grande pubblico conosceva Rove con questa Shakerando, che vogliamo dire che insomma abbiamo ballato praticamente tutti nel 2021 e continuiamo a fare qui su Radio Z, 14 e 20 minuti in questa domenica 28 giugno 2026. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, resteremo insieme fino alle 15. A proposito di Rove, sappiamo poi dopo Shakerando il grande successo Verticale che ha fatto nelle classifiche di musica italiana, ma non solo, quest'estate in giro un po' per i tour, diciamo per i festival estivi, lo troverete un po' in tutta Italia sulle spiagge a fare la sua musica, a farvi scatenare. Prosegue ovviamente anche qui, arriva Mace.

E queste erano le cattive abitudini di Mace con Salmo e Colapesce, un viaggio psichedelico guidato proprio dalla regia di Mace, poi ha messo insieme due, insomma, non proprio a caso come Salmo e Colapesce. Il risultato è veramente una bomba, tra l'altro è estratto dall'ultimo progetto del produttore Maldextra. Prosegue la musica, Passenger, Alex Warren.

0: Francia, incidente un aereo da turismo precipitato a Tomblaine, vicino Nancy. A bordo c'erano 11 persone, 5 istruttori e 5 allievi e un pilota che avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio con il paracadute. Non ci sarebbero superstiti. E prosegue la forte ondata di caldo che da giorni sta interessando l'Italia. Il picco delle temperature previsto tra oggi e domani. Sono 18 le città con il bollino rosso del Ministero della Sanità per i rischi legati alla salute. Le cose non vanno meglio in Europa. L'Economist ha stimato che il caldo potrebbe provocare fino a 12.000 morti in 3 giorni. In Francia sono circa 1.000 i decessi in eccesso rispetto alla media. E proseguono le ricerche nel lago di Vico in provincia di Viterbo di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella. L'uomo che ieri in barca con la moglie si è tuffato in acqua, secondo una prima ricostruzione, sarebbe riemerso e avrebbe chiesto aiuto dicendo di non sentirsi bene, senza riuscire però a risalire a bordo. Ed è tutto per quanto riguarda l'informazione, ora il meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben trovati da Clara.

0: Simply the best. Black Eyed Peas, Anitta e l'Alfa, questa era Simply the best in questa domenica 28 giugno 2026, le 14:39, Radio Z, Zgram con Matteo Lo Giudice e Giadriesco, un bel ricaccione dal 2022, quindi il passato recente, ma adesso ci proiettiamo al futuro prossimo, perché non so se avete sentito, finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io ad esempio ho scelto di comprare uno zainetto, anzi due, uno verde e uno blu, perché non so mai se mi va di essere notato oppure no. Ecco, se mi va di essere notato scelgo quello verde, altrimenti un low profile con il nero. Ovviamente ho preso anche una borraccia perché fa caldo e bisogna idratarsi. Nel nostro nuovo store trovate oltre a questo anche felpe e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. Attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine riceverete un omaggio speciale. Io ve l'ho detto, mi raccomando, eh.
1: Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
0: Le 14:40 minuti su Radio Z, io sono Matteo Lo Giudice Giadriesco e andremo avanti fino alle 15 in questa domenica 28 giugno 2026. Spazio a voi che siete in viaggio, che mi avete scritto al 335 30 10 25. Roberto e Perla da Lucca mi ascoltano dal camper, che hanno deciso di partire senza una meta precisa questo fine settimana, ma si sono ritrovate sulle colline toscane e il paesaggio con la musica di Radio Z è ancora più bello. Grazie mille a questa coppia meravigliosa dal loro camper. Allora vi dedico questa che si chiama Arricchiti, 22 Simba e Gue.
4: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci va

E questi erano 22 Simba e Gue con la loro Arricchiti. Questa invece è Radio Z, Zgram, con Matteo Lo Giudice. Giadriesco, un occhio sul mondiale l'abbiamo dato tra poco, magari continueremo a leggere i vostri messaggi, ma intanto arrivano Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

Dei giornalisti del 2018, un bel tuffo nel passato quando i giornalisti erano i giornalisti alle 14.50 su Radio Z in questa domenica 28 giugno 2026. Ancora una buona domenica a tutti voi, una buona domenica in particolare a Rocco che mi scrive da Roma, che è al lavoro come me d'altronde, ma lui nel gabbiotto del parcheggio dell'aeroporto. Fuori c'è un vai pazzesco di gente che parte per le vacanze e lui li guarda con un pizzico di invidia. Ma non ti preoccupare, mi auguro e spero che anche tu avrai modo e tempo di farti un bel viaggio e di rilassarti un po'. Intanto goditi la nostra musica, arriva Rari dal Tacco, indovina un po', con Dal Tacco.

E questo era Rari dal tacco con la sua dal tacco, d'altronde pugliese, che quale tacco esiste in più in Italia? Solo quello, la Puglia, meravigliosa in questa domenica 28 giugno, sono le 14.53, noi tra poco finiremo, ma intanto ovviamente la musica prosegue, arriva Michiko di DJ Goja.

dollari, sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza all'hotel Paris. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada per te.

0: E chiudiamo in bellezza con Roseville e Tony F, la loro Victoria's Secrets, 14:59 in questa domenica 28 giugno 2026. Io me ne devo andare, Matteo Lo Giudice Giadesco vi lascia, ma non disperate perché Radio Z continua. Vi lascio nelle sapienti mani, nell'ottima voce di Angelica Elli, che sarà con voi fino alle 17. Noi ci troviamo il prossimo weekend sperando che faccia un pochino meno caldo e ovviamente avremo anche le qualificate agli ottavi e ai quarti del mondiale. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Collettivo Z.
2: Eccoci tornati in Collettivo Z, avete sentito, non bene, di più, benissimo, alle 15 in punto fino alle 17. Chi ci sarà? Chi ci sarà a tenervi compagnia? Angelica Elli, la sottoscritta, questa domenica 28 giugno. Abbiamo un problema al microfono, scusate, non... eccoci tornati, siamo vivi, 266 per il digitale terrestre e 735 di Sky per la nostra radiovisione di Radio Z, che spero ormai conosciate a memoria, come anche il 335 30 10 25, il nostro numero ufficiale dove possiamo chiacchierare insieme con messaggi scritti e vocali. Mi raccomando, se state alla guida, però insomma non distraetevi, drive safe sempre, guidate con sicurezza. Noi iniziamo la nostra puntata di Collettivo Z, appunto due ore insieme, quindi che cosa dire? Ah, la nostra applicazione RTL 102.5 Play, completamente gratuita. Adesso che vi ho detto tutto, la musica, iniziamo.

Fade Sfere Basta Pienza in Miqua su Radio Z, siamo in Collettivo Z, 15:04 minuti proprio per essere precisi. Il prossimo concerto in programma di Sfere Basta sarà proprio l'8 luglio di quest'anno allo Stadio San Siro di Milano, che darà il via al suo tour Celebration estivo, quindi lo vedremo anche lui tra i concerti d'estate. Intanto ascoltiamo Bea con la sua Reach su Jet su Z.

Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una storia.

antidroga. Anche il suo album Deluxe, Mentre Los Angeles Brucia, la versione ovviamente Deluxe dell'album già esistente con aggiunta di tracce inedite. Quindi continuiamo la nostra puntata di Collettivo Z, tra poco la musica.

Da Dio di Brescia qua su Radio Z in Collettivo Z, mi auguro che anche voi in qualche modo possiate stare da Dio nonostante le temperature elevate e l'allerta di caldo in questi giorni. 335 30 10 25, come state? Che fate?

Una tipa come me, Diana, qua su Radio Z, in Collettivo Z, 15 e 20 minuti, ci state scrivendo al 335 30 10 25. Ciao, sono Cristina, noi siamo in macchina, vi stiamo ascoltando e stiamo rientrando a Montecatini Terme da San Marino, dove abbiamo fatto un campionato internazionale di Taekwondo, spero di averlo pronunciato bene, e abbiamo tutti i nostri campioni in macchina che vi stanno ascoltando. Che bello! Quindi abbiamo un gruppo di sportivi e anche di viaggiatori in qualche modo. Poi appunto con queste temperature magari non è facile fare sport sotto al sole, quindi spero che stiate bene. Liberato in Mahmood, Into Street su Z.

Liberato e Mahmood con la loro Into Street qua su Radio Z in collettivo Z, 15:25 minuti. Liberato che abbiamo visto poco fa, proprio il mese di giugno, esibirsi allo stadio Diego Armando Maradona con 45.000 fan. Watch It Burn, Katy Perry su Z.

Estasi Fred De Palma qua su Radio Z in Collettivo Z, 15 e 30 minuti questa domenica 28 giugno che si fa sempre più calda. Ma a proposito di date, ho detto il 28 giugno ma non ci interessa adesso ci interessa il 2 settembre, mercoledì all'Arena di Verona tornerà il Radio Z Future It's Live di quest'anno 2026. I primi artisti confermati sono Anna Clara di

Nella piaga, faccia nuvola, fredde palma, Gaia, LDA, H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Nait, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Quindi se avete, se io ho nominato un vostro artista molto amato, comunque se volete venire dovete soltanto acquistare subito il vostro biglietto su ticketone.it. Le informazioni quindi ve le ho date, cosa state aspettando? Adesso potete anche prendere la nostra applicazione RTL 102.5 Play per non perdervi qualcosa magari del passato che vi abbiamo comunicato ma che non avete fatto in tempo a vedere e a esserci. The Pausa, Magnetic su Z.

0: Irama e Elodie con la loro ex qua su Radio Z, siamo in Collettivo Z, tra poco vi leggo al 335 30 10 25, intanto un attimo di spot pubblicitari e torniamo.
1: Outletsofa.it, relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre, un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
0: Eccoci tornati in Collettivo Z, 15 e 39 minuti di questa domenica 28 giugno. Io vi leggo al 335 30 10 25. Ci scrivete: ciao Radio Z, noi siamo in macchina, io e mia mamma in direzione Milano per andare a trovare i nostri amati cugini e zii. Ovviamente durante questo viaggio ci accompagnerà la nostra radio preferita, Radio Z. Grazie, grazie. Ci scrivono anche da Bordeaux in Francia: salut, e vi seguo dal telefono. Francesca ce lo dice.

0: talk about.
1: Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter qua su Radio Z in Collettivo Z, il biopic di Madonna che era in programma da un paio di anni, a quanto pare non si farà più per il suo impegno con il tour, che per lei è la priorità, e anche per delle questioni un po' più interne, burocratiche tra produzioni. Chissà, magari un giorno invece lo farà e potremo vederlo. Nerissima Serpe e Free Tu su Z.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Nico Santos con la sua All Time High qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z questa domenica calda di 28 giugno, 15:49 minuti. Ci continuate a scrivere al 335 30 10 25. Ciao mitici Radio Z, vi adoro davvero. Io in piscina mi annoio un po'. Mia moglie invece dorme sul materassino. Un salutone non caloroso ma gelato, è certo, perché appunto con queste temperature il saluto anche deve essere freddo. Proprio ci salutiamo in maniera fredda ed è il nostro modo di voler bene. Ti auguro di raffreddarti, ecco. Tu Camarena, Baby K, su Z.

Luca Macarena, Baby K qua su Radio Z, un tormentone già candidato per essere tormentone, uscito da poco il 5 giugno di quest'anno, proprio questo mese, e fa parte, a parte omaggia Napoli, anche nel videoclip possiamo vedere i quartieri spagnoli, e fa parte di una trilogia dedicata all'universo femminile iniziata già dall'anno scorso. Ci ascoltiamo la voce di Somber, My Body Is Ready, su Z.

0: E magari qualcuno di voi all'ascolto la può dedicare a qualcun altro. Tu mi piaci tanto di Saif qua su Radio Z, 335 30 10 25. Sono sempre in giardino a prendere il sole, ci scrive e non si firma. Ah, Sonia, eccola, Sonia di Pisa, dalla provincia di Pisa, e voi mi rinfrescate con la musica. Ottimo metodo per rinfrescarsi durante queste giornate di calor, perché la musica, è vero, in qualche modo ci attiva anche un po' la circolazione, l'ossigeno. Ci vediamo alla prossima ora, restate con noi. Le 16.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Bad Bad di Shiva e anche con la voce di Joliet. 16:04, questa domenica 28 giugno inizia la nostra seconda e ultima ora insieme, ma ne abbiamo ancora per un bel po'. Shiva, che tra l'altro inizierà il suo tour nei palazzetti dal 19 novembre da Genova, fino a proseguire poi nei capoluoghi tra cui Bologna, Napoli e Milano. Intanto ci ascoltiamo Jungle con la sua The Wave, ci ascoltiamo questo ritmo groove e poi torniamo a tra poco.

0: pinguini tattici nucleari con la loro pastello bianco qua su Radio Z in Collettivo Z. 16:11 questa domenica 28 giugno, calda come spesso ci dite qua al 335 30 10 25. Parliamo anche di rimedi per il caldo. Prima è stata citata proprio la nostra radio presa in causa come rimedio per il caldo, perché la musica in qualche modo agevola il ritmo interiore. Ecco, continuate a scriverci.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

La nuova di Gabri Ponte e Jovanotti, la loro DNA qua su Radio Z in Collettivo Z. Tra poco vi leggo al 335 30 10 25, sempre a parlare di sole, gelati, feste, insomma, divertitevi, a me fa molto piacere. Intanto vi tengo compagnia con la nostra musica di Radio Z. Ascoltiamo Fra Quintale, Aranciata.

0: Esibizionista di Annalisa qua su Radio Z in Collettivo Z, 16 e 22 minuti al 335 30 10 25. Ci scrivono da una vacanza al Circeo e ci stanno seguendo dalla nostra applicazione RTL 102.5 Play. Eh sì, perché vi ricordo che oltre alla radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky, voi ci potete seguire anche a distanza fuori dall'Italia volendo con la nostra applicazione RTL 102.5 Play. Girl Next Door, MGK, Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Girl Next Door qua su Radio Z in Collettivo Z, 16 e 26 minuti, domenica 28 giugno. Un saluto da Sabaudia, Circeo, Sabaudia, tutti i posti comunque nel Lazio. Ci state scrivendo da questi posti sempre ovviamente marittimi. È periodo. Chi sta lavorando invece forse o si sente dallo scriverci oppure insomma è troppo impegnato, per questo ci dispiace. Speriamo in prossime ferie. Parapluie, rove.

0: detto. Radio Z, breaking news.
1: Una buona domenica da Radio Z. Alle 16:32 minuti prosegue la forte ondata di caldo che da giorni sta interessando l'Italia. Il picco delle temperature previsto tra oggi e domani sono 18 le città con il bollino rosso del Ministero della Sanità per i rischi legati alla salute. Le cose non vanno meglio in Europa. Secondo l'OMS, in Europa dal 21 giugno si sono registrati più di 1.300 morti in eccesso rispetto alle medie a causa dell'AFA. Sono 150 milioni le persone alle prese con la forte ondata di calore. Torna altissima la tensione in Medio Oriente. Il Bahrain chiede un intervento internazionale per fermare gli attacchi condotti dall'Iran come rappresaglia per i raid americani nell'area dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano ha fatto sapere che il paese è determinato a difendere la sua sovranità. Mondiali di calcio: Panama-Inghilterra è terminata 0-2, Croazia-Ghana 2-1, Colombia-Portogallo 0-0, Congo-Uzbekistan 3-1, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3. Ed è tutto.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: E abbiamo ascoltato Lazza con la sua 100 messaggi ormai storica di 2 anni fa. 16:40 minuti qui in Collettivo Z su Radio Z, e non so se avete sentito, ma finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5 Play, Radio Z e anche Radio Freccia. Io ho preso questi due, un cappellino e un portachiavi. Nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. Attenzione, perché entro il 31 luglio con il primo ordine riceverete un omaggio speciale. Quindi non esitate a comprare questi prodotti perché sono molto carini. Al 266 del Digitale Terrestre potete anche vedere come mi sta questo cappellino, questo portachiavi. Poi ovviamente ci sono tantissimi errimi, tanterrimi oggetti. Appunto questo brand accomuna RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia, tutti e tre le nostre radio nella nostra grande famiglia.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Siamo tornati in collettivo Z, 16:44 minuti, 335 30 10 25. Ciao Radio Z, noi siamo in macchina, vi ascoltiamo ad alto volume, stiamo andando verso il Trentino Alto Adige a prendere un po' di freschetto. Beh, con questo caldo ormai il tema di questi giorni giustamente è il caldo, e quindi ci sono tutti questi rimedi per avere il più possibile il tanto amato e atteso, desiderato fresco. Maledetto me di Fulminacci su Z, e torniamo tra pochissimo.

Maledetto me di Fulminacci qua su Radio Z in Collettivo Z. Fulminacci che proprio oggi si esibirà la 12ª edizione del No Sound Fest proprio a Servigliano, quindi ovviamente questo fa tutto parte del suo tour estivo Fulminacci all'aperto, che non finisce qua perché il 2 luglio sarà anche a Bologna fino al 30 agosto, che finisce a Mantova.

La canzone nostra di Meis Blanco e Salmo qua su Radio Z in Collettivo Z sta per concludersi la nostra puntata insieme in vista il tour estivo DJ Set Summer Tour 2026 di Meis. Lo vedremo a Roma il 10 luglio al Gazzometro per il Festival Video Città 2026 e a Pantelleria anche l'11 luglio, sarà ospite del Festival The Island, a Firenze il 17 luglio per Latte Express e a Catanzaro farà tappa in Calabria appunto il 19 agosto. Un bellissimo tour, gli auguriamo un tour non troppo caldo per lavorare al meglio. Cuore rotto, Tony Boy su Z.

Yapak, la canzone che chiude le nostre ore insieme, la nostra puntata di Collettivo Z che si conclude alle 17.01 minuti in punto questa domenica 28 giugno. Non so come la state passando, insomma ci siamo scritti molto di caldo eccetera, abbiamo parlato di caldo. Adesso io vi lascio in buone mani DJ Alma con due ore di Total Music, proprio con il

0: suo DJ set Radio Z Club Mix. E noi ci vediamo il prossimo weekend. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto l'online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Radio Z, Zeta Club, generazione futuro.
4: Zeta Club.
5: Radio Z Club by DJ Alma.
0: Sa sa sa, tutto pronto? Benvenuti in questa nuova puntata del Radio Z Club. Io sono carichissima. 17.02 minuti in questa puntata domenicale. Io sono Alma e fino alle 19 solo musica qui su Radio Z. 335 30 10 25 messaggi vocali, messaggi scritti. Voglio sapere dove ascoltate il Radio Z Club. Partiamo così, let's go!

Ed è così che combattiamo il caldo qui su Radio Z. Con buona musica, i vostri messaggi al 335 3010 25. Ci saluta Paolo da Budrio, Bologna. E poi un saluto ad Alfo, il guaglione più bello di Torre Annunziata. E vabbè.

Siamo anche al 266 del digitale terrestre. E anche in streaming. RTL 105 Play, la nostra applicazione gratuita. Per seguire Radio Z Club ovunque, ma proprio ovunque, eh? Toma, toma.

0: que va a llegar.
1: Ci stiamo ascoltando dalla Maddalena. Vai!

Un saluto a Martina Alessandra da Quartus Sant'Elena al 335 3010 25. Ci ascoltano anche dalle Valle in Magna al 266 del digitale terrestre. Let's go!

17-12 minuti in questa domenica. Move your body, life is simple. La vita è semplice, ragazzi. È inutile andare a ingabolarsi, che termine, ragazzi. 335-3010-25, un saluto da Davide, Bianca e Bea.

Life is simple. Let's go. 335 3010 25, i vostri messaggi scritti, vocali. Voglio sapere dove state ascoltando.

Io sono Alma e fino alle 19, due ore di musica non stop. E fa così.

mentre fa le pulizie. Certo, con questo clima le pulizie di casa forse non sono la scelta perfetta, ma con la musica di Radio Z tutto è perfetto, c'è da dire. Arriva lui, King Marrakesh. Presenti anche Davide, Riccardo, da Frutti d'Oro.

0: Andrea da Pescara.
1: Passiamo, lo giuro. Seguite le pagine ufficiali di Radio Z, Radio Z Off con una F, per non perdere neanche una serata in compagnia di Amelie, ormai lo sapete.

siamo un po' tutti pieni di guai. Ce lo dice Marrakesh. Qui nel Radio Z Club.

17-18 minuti in questa domenica. Il sound di Radio Z fa così. Un saluto a Daniela dalla Basilicata, che ascolta Radio Z Club a casa con l'aria condizionata, e fai bene.

Oh yes. Un saluto anche a Paolo da Bologna. E qua si va indietro nel tempo, eh?

0: Radio Z, un saluto dalla piccola Svizzera da parte di me, Mauro e Francesca, a Forza Italia.
1: I vostri messaggi al 335 30 10 25. Ovviamente sempre presente anche Beatrice. Ormai sappiamo che Radio Z Club è is international. Oggi andiamo sui classiconi. Vi ho avvisato.

Man I Need con Lady. 17:26 minuti in questa domenica qui su Radio Z. Un saluto anche a Betta che sta andando all'aeroporto per prendere un aereo per Santorini. Beh, che invidia, ragazzi. Ma noi siamo qua per farvi compagnia qui nel Radio Z Club fino alle 19. Musica non stop.

Crazy Weekend suonano così su Radio Z. Sempre presente Air Cobra Nettuno al 335 3010 25. E poi attraverso i vostri messaggi arrivano sempre precise le vostre dediche d'amore. Isabella vuole salutare suo marito Stefano e ringraziarlo per una meravigliosa giornata passata al Passo Pordoi e dirgli che lo amo. E io come faccio a non farlo? Un po' Maria De Filippi io oggi, eh?

0: shopping con Carmelo?
1: Sì.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Amore.
3: Come faccio? Io mi sciolgo. Già c'è il clima che non aiuta. 17:33 minuti. Rimanete qui, eh.

0: al 335 30 10 25, sempre presente Sofia, grande Sofia.
1: Ciao Alma, finalmente anche questa domenica lavorativa è finita e ti ascolto

0: Radio Z fa un caldo afoso, ma la tua bella musica ci ristora. Ciao Alma, sei forte.
1: Ed è così che deve essere. Get it from your head. Ci metti dentro qualche parola casuale in inglese ed esce una roba così. Facciamo un tentativo. Get it from your head.

0: Let's go.
1: I vostri messaggi al 335 3010 25, li ascolto veramente tutti.
2: Alma, mi mancavi, ma non so se leggi i miei, senti i miei vocali.
1: Certo, Sofia.
2: Ciao, un abbraccio forte da Sofia.
1: Ovvio, ovvio che ascolto i vostri vocali. Un saluto, un abbraccio fortissimo a Paolo da Bologna. C'è anche Christian da Catania, con te per due ore, si vola! Grande Christian, grazie!

I can't wait for the weekend to begin. È già finito, mo'.

La domenica pomeriggio si diffonde buona musica qui su Radio Z. Delle belle energie e le good vibes. 335 3010 25, tutti i vostri messaggi

0: Roberto, perché porti una ventata di freschezza e con questa musica manetta mi ricarica, la stanchezza mi va via subito. Lo sai, ti voglio bene.
1: Anche io ti voglio bene, Sofia. E questa è l'energia, l'amore del Radio Z Club. Let's go to Miami.

17:45 minuti in questa domenica. È così che suona il weekend qui. Dalle 17 alle 19, 2 ore di musica non stop. In console ci sono io, Alma. E tutti voi, il vostro amore al 335 30 10 25. C'è anche questo caldo fuori legge a farci compagnia.

0: Club by DJ Alma.
1: Andiamo ancora indietro del tempo. Questa la dedico a tutti i boomers all'ascolto. Ma se essere boomer significa apprezzare questa musica, beh,

Ci trovate anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Anche e soprattutto sui nostri social, Radio Z Off con una F, per non perdere niente, assolutamente niente. Come questo ritmo, sentilo, sentilo! Bon.

Miss Whitney Houston. Sentilo. Feel it in your bones. In your bones. Feel it in your bones. Let's go. Hey. Quanto sono carica in questa domenica? Qui nel Radio Z Club. Con tutto il vostro amore al 335 30 10 25 andiamo avanti ad oltranza anche contro il caldo, perché la musica fa anche questo, fa magie.

0: ricordiamolo, Mr. Samurai J, doppio disco di platino con Ossessione all'ultimo Festival di Sanremo. I vostri messaggi al 335 3010 25.
1: Ciao Radio Z, volevamo salutare i nostri amici Sammy e Alessia che sono nell'auto davanti a noi al ritorno da Bobbio.
2: Ciao.
0: minuti quasi in chiusura della nostra prima ora insieme. Non è mica finita, eh?
3: No, no.

0: siamo arrivati alla fine di questa prima ora insieme. Ma rimanete qui, ne abbiamo ancora un'altra. Non scappate!
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
0: Eh sì sì, le 18 in punto. Un'altra ora per Radio Zeta Club insieme qui, ovviamente su Radio Zeta, ovviamente al 266 del digitale terrestre e ovviamente anche attraverso la nostra applicazione gratuita, anzi la vostra applicazione gratuita RTL 105 Play. Nova Sertan Fast.

vida. Una musichita. Una musichita. Questa è l'energia giusta, 18:04 minuti in questa domenica. Il caldo si sente, ma la musica non si ferma, soprattutto qui nel Radio Z Club. Ormai lo sapete.

0: disomato.
1: Matti, come ti sembra questa musica?

0: Beh, non tanto se vi è capitato quello che è successo ai nostri amici al 335 30 10 25.
1: Dopo 6 ore di coda ci siamo a Milano, avanti tutta, forza!
0: Va bene lo stesso! Un saluto a Brian e Samuel all'ascolto da Picerno. Ora c'è la Queen. Anna!
2: Sopra i social, ma dal vivo un uomo debole. Beh, che era una

Presenti anche la Mary e la Maddie da Como. E la Baddie pure, Anna. I vostri messaggi al 335 3010 25. Sono le 18 e 16 minuti e state ascoltando Radio Z Club. Senti, senti questa nota.

sì, un saluto alla Tabaccheria 1 di Sesto San Giovanni e un abbraccio speciale al Tony il Pugliese qui nel Radio Z Club. Woo! C'è Rao Alejandro.

tornando dal mare, un caldo assurdo a Roma. Un abbraccio Radio Z da Nasino e Pallina. Pallina, ti amo!

Un saluto da casa a Beba. A tutti i ragazzi che stanno ascoltando il Radio Zeta Club a bordo piscina. Mannaggia a voi, guarda.

0: Oh baby, baby. 18:26 minuti. Suona così. Il Radio Z Club.
1: Radio Z Club.

0: 18 e 30 minuti qui nel Radio Z Club. Un'altra mezz'ora insieme. Non scappate.
1: Yo, yo, you're listening to Radio Z Club by DJ Alma.

0: Z, io sono Alma. E vi porto solo buona musica. Presente anche Alessio.
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
0: Dalle madre patria Bergamo.

Nel Radio Z Club c'è anche Michael Jackson. Sono le 18:36 minuti in questa domenica. All'ascolto un sacco, veramente tante anime. Ursula, Miki, Ciru, Joe, Sheila, al ritorno dal nostro weekend, weekend al lago. Che bello ragazzi, sapervi all'ascolto. Presenti anche Federica e Emanuele.

c'è anche il King di Cini, Sfere e Basta. Per davvero, alle 18:42 minuti qui su Radio Z, i vostri messaggi, un saluto a Cosmo, il ritorno da un weekend in Riviera Romagnola, direzione Bologna. E qua vi voglio.

l'incredibile Tony Pitoni qui nel Radio Z Club. Non si può dire questa, non si può.

Enrique. Un saluto anche a Ginevra, Claudio, Francesco. Un saluto, un saluto.

puntata RTL 125 Play. Per recuperare questa puntata, seguire quelle che arriveranno e soprattutto, perché no, scoprire qualche contenuto esclusivo qua e là con i nostri ospiti qui di Radio Z. Ma prima, move your body.

Yeah. C'è anche lei qui nel Radio Z Club, la signorina Annalisa.

0: Oh yeah! Sinceramente, Annalisa,
1: sinceramente,
0: quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme del Radio Z Club. Ma senti cosa arriva.

0: Oh yeah.
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
0: Sì, siamo arrivati alla fine di questo Radio Zeta Club, di questa puntata domenicale. Grazie per il vostro amore al 335 3010 25. Noi ci vediamo sempre qui settimana prossima, tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 17 alle 19. Grazie a Cristian Albertoni in regia e ora un bacio anche a Luigi Santarelli. Ciao!

0: Radio Z, Generazione Futuro.
1: Sono quasi le 7.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Aperizeta.
1: Dai, che ci siamo. Come va? È domenica, quindi settimana finita. Bene o male, ma dipende da quale sia stata la vostra settimana e da che settimana vi aspetta, perché in generale noi siamo abituati un po' a contare, saranno reminiscenze scolastiche, la settimana dal lunedì al venerdì, ma non per tutti è così. Così come io ancora conto gli anni da settembre in poi e non da gennaio in poi, però insomma va così. Sono le 7 in punto, in questo momento questa è Radio Z, questa è la Perizeta, siamo insieme per le prossime ore, ovviamente in radio, ma anche in radiovisione, canale 266. E poi siamo sempre in streaming sulla nostra app ufficiale, RTL 102.5 Play. Ho ancora tutto un brividino che mi sale dai piedi fino alle spalle per il Radio Z Club della nostra DJ Alma. La stiamo vedendo e seguendo in giro per l'Italia. Ti meriti tutto ciò che stai guadagnando in queste belle serate, in questo bel tour. Partiamo con la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, loro canto d'amore. Sono le 7:04 minuti, siamo in diretta su Zeta, io sono certo che voi siete come me, cioè nel momento in cui scoprite una nuova canzone bella la ascoltate talmente in loop che dopo un po' veramente ne sapete anche i fiati a memoria. È il caso di Irrecuperabile, la nuova canzone di Trigno, l'abbiamo conosciuto bene da amici, con un bel featuring che è quello con Ermal Meta, e sentite se non vi resta in testa.
1: Sapere

Era il 2024 quando i Club Dogo, dopo il loro comeback, scrissero Soli a Milano con Elodie, che tra l'altro ieri era al Pride di Milano. Adesso, al di là del fatto che ci siate andati, non ci siate andati nei Pride delle varie regioni, ci si può credere o meno, insomma essere convinti o meno, c'è da dire una cosa però, che tutti gli eventi di qualsiasi tipo che si svolgono all'aperto in questi giorni, in qualsiasi parte d'Italia, meritano il nostro rispetto, fosse anche solo per i 64 gradi percepiti che ci sono in questi giorni. Ah, tra l'altro comunque posso rincuorarvi, perché ho visto le previsioni, tranquilli, il picco diciamo è in questi giorni. Da dopodomani, dal 30 giugno, le cose migliorano perché le temperature calano, però arriva la grandine. Freddo, vento e grandine, bellissimo ragazzi, cioè veramente viviamo il migliore dei tempi possibili a livello climatico, ma va bene così, dai, in verità. Sì, finché non fa danni sia il caldo torrido che la pioggia pesante, va bene così, insomma ci si regola, per carità. Allora, che considerazioni da anziano che faccio? Va bene, novità, quella di Tommaso Paradiso, si intitola Agitare Coca-Cola.

La nuova canzone di Tommaso Paradiso si intitola Gitarre Coca-Cola. Ogni volta riesce in qualche modo, non lo so come faccia, però a ritrovare sound diversi. Voi direte, ma è banale una considerazione così? Invece no, perché se ci pensate, dopo 2000, diciamo così, anni di musica, di canzoni, di melodie, poi sono cambiate molto, per carità. Però inventarsi sempre qualcosa di nuovo, di diverso, che mandi qualcosa, mandi una vibe diversa da quelle precedenti, non è banale. Quindi bravo Tommaso Paradiso e bravi anche tutti gli artisti, i cantautori che riescono a fare ancora materiale nuovo dopo tutto questo tempo. Allora, cambiamo decisamente sound perché torna Sienna Spyro con Material Lover.

Suono click boom, boom. Quando è uscita Click Boom di Rose Villain, poi da Sanremo in poi, insomma, forse non avevamo ancora capito il potenziale. Più avanti, riascoltandola, sì, lo abbiamo capito e come. Anche perché poi quando parte quel ritornello e sei in macchina, magari stai andando, non dico veloce, però magari sei in autostrada, no? Quindi almeno non sei nel traffico, abbassi il finestrino, vento nei capelli, proiettile, bellissimo. Poi se arrivi al semaforo e stai ancora urlando, devi piano piano abbassare la voce, alzare il finestrino, sennò fai la figura di merda. Detto ciò, chi se ne frega, cantiamo e divertiamoci, anche perché poi finisce e diventiamo virali. Vi ricordate qualche settimana fa quell'operaio in camion fermo nel traffico a Roma che inizia a cantare Ordinary di Alex Warren e diventa virale? A parte che lui c'aveva una voce da Dio, era pazzesco, però magari diventiamo famosi anche così, per carità. Allora, novità per Anna Pepe, si intitola White Girl Wasted.

La nuova canzone di Anna Pepe si intitola White Girl Wasted e la sentiremo un bel po' quest'estate. 19:24, sono quasi le 7:30, questa è Radio Z, stagione di concerti che ormai si è aperta con anche il Power Hits Estate di RTL 102.5, poi la chiuderemo il 2 di settembre all'Arena di Verona con il nostro Future Hits Live. A proposito, poi ne riparleremo, i biglietti sono su ticketone.it, ma ce ne sono parecchi in giro per l'Italia. Ieri sera, prima delle due date, stasera ci sarà la seconda, di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico di Roma, ha cantato con Achille Lauro, non me lo so spiegare, in Coscienti Giovani, ha cantato con Giorgia, incredibile, e poi continuerà un bel tour, sarà ancora a Bari, a Messina, insomma le date sono quasi tutte sold out, però chi c'è stato ha raccontato di un'emozione pazzesca. Qualche settimana fa aveva festeggiato i 20 anni di Perdono con Lazza.

0: Miss Taylor Swift su Z con Opa Light. Sono le 7:30, nel frattempo buona domenica, il 28 di giugno, anche sto mese se lo siamo levato, era pure ora, non lo so, per carità, perché si avvicina la fine dell'estate, ma si avvicina anche il 2 di settembre. Prima vi raccontavo del nostro Radio Z Future Hits Live, il nostro concerto, lo sapete perché ci conoscete, ci seguite da tempo e per questo vi ringraziamo, per cui sapete che è tradizione per noi chiudere l'estate all'Arena di Verona. Quest'anno sarà mercoledì 2 di settembre. Tra i primi, e sono solo i primi artisti confermati, ma li avete sentiti dagli spot, abbiamo Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDH7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni sarà con noi, ci sarà anche 22 Simba, ma attenzione perché davvero sono i primi artisti, poi vi racconteremo gli altri nel corso delle prossime settimane. I biglietti sono su ticketone.it.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E lei mi chiede che c'è in ballo non c'è mai nada. E non si scherza col travaglio, è soltanto una collocata. Lei traballa dentro all'auto e la...

0: Mr. Sommer su Z con Potential. Sono le 8:20, questa è Radio Z, buona domenica 28 di giugno. Antò, fa caldo, ripariamoci come possiamo. Grazie Dio. Caressa diceva grazie Dio che ci hai donato il calcio. Io dico grazie Dio che ci hai donato l'aria condizionata. Ma invenzione fu migliore dopo quella del fuoco.
1: Outlet Sofà.

0: Fit, relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi. Baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia. Vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Oh, durante la pubblicità stavo spizzando, ma poi vi farò vedere anche qualche prodotto. Prossimamente l'official store di tutta la famiglia di RTL 102.5 Radio Z e Radio Freccia. Store online che trovate ovviamente sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. Trovate zaini, cappellini, borracce, tazze, magneti, di tutto. Quindi poi se vi va di fare un regalo in generale, insomma, se vi va di sentirvi parte ancora di più della nostra grande famiglia, potete farlo, ma poi ne parleremo più avanti. Allora, a proposito di hit dell'estate, la produzione è di Merck & Cremont, ci sono Serena Brancale e The Colors, questa è Parla.

The Colors, Serena Brancale con la produzione di Merck & Cremont. Questa è Partenope, un'altra delle hit dell'estate. Poi nel corso delle settimane, mese dopo mese, fino a settembre, scopriremo anche con il Power Hits Estate di RTL 102.5, in questo caso il primo di settembre, qual è il vero tormentone dell'estate. E anche quest'anno, secondo me, sarà una sfida bella.

Dal 2020 Fedez con Bella Storia. Sono che non è Bella Stronza, quella è quell'altra con Masini di quest'anno. Attenzione, non vi confondete. Sono le 8:10, siete su Radio Z. Questa è la Peri Z. Ricordatevi, ma lo sapete benissimo perché ci seguite da tempo, che siamo in radio ovviamente, ma siamo in radiovisione. Il canale è il 266, 735 invece se ci state seguendo via Sky. E poi come sempre è gratuita, a vostra disposizione, senti come faccio le televendite bene, la nostra app ufficiale, si chiama RTL 102.5 Play. Tante future hit, tante novità in questi giorni, c'è anche quella di Emma con Fabri Fibra, si chiama Antidroga.

La nuova canzone di Emma e Fabri Fibra si intitola Antidroga. Tanti bei featuring negli ultimi anni per Fibra, adesso considerazione banale, per carità, però uno dopo l'altro mi sono sempre piaciuti, anche con quando ho scelto di cantare con Gentile, insomma con in generale artisti emergenti, anche se poi Gentile dopo Sanremo, ma anche prima la conosciamo da tempo, però insomma tutte belle scelte, quindi bravo Fibra. Cambiamo decisamente adesso con J Balvin.

0: Parlavamo prima del fatto che c'era anche Achille Lauro ieri sera all'Olimpico di Roma con Tiziano Ferro, hanno cantato insieme, non me lo so spiegare, poi Incoscienti Giovani. A proposito di concerti, ho appena letto un meme meraviglioso, dice: tenete sempre d'occhio le coppie di fidanzati, perché quando si lasciano poi rivendono i biglietti dei concerti che hanno già comprato, perché non ci andranno più insieme a prezzi stracciati. Allora, c'è del genio o c'è della follia in questo meme? Secondo me c'è del genio, però fate voi. Allora, sono quasi le 8, questo era Amore Disperato di Achille Lauro e questa è Radio Z, quindi state con noi. Sono le 8.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Solo nostra, grazie anche a Gaia, la bossa nuova diventa bossa nostra. Sono le 20:03, sono le 8, dai, buona domenica, 28 di giugno, buona serata davvero e buon rientro. Anche se siete nella zona di Roma, domani è

The Black Eyed Peas con Ozuna e J-Ray Soul, si intitola Mamacita, ormai la conoscete, sono anni che l'ascoltiamo, uno dei successi degli ultimi anni, questa era il 2020 in questo caso. Questa è Radio Z, sono le 8:11 in questo momento, spaccate, grazie perché ci siete anche questa sera con noi in radio, in radiovisione, in streaming, siete con Z ovunque, questo ci fa piacere. Prima abbiamo ascoltato la nuova canzone di Levante, si intitola Malia, lei prosegue questo suo viaggio in giro, insomma scoprendo l'amore, ma anche il suo viaggio per l'Italia, perché è in tour, stavo leggendo le prossime date, sarà a Carrara il 3 luglio, poi a Bologna, a Capurso, in Abruzzo, a Roseto, Orbetello, Messina, Carmagnola, Roma, Milano, poi verso settembre, quindi insomma ci sono le date se vogliamo andare a sentirla dal vivo. Intanto Amélie con Non è Francesco.

Torna Shiva su Z con 100 Ops. Sono le 8:20, tra l'altro che Shiva in una canzone, lasciate perdere che in teoria lo manda a quel paese, dice un'altra parola che non ripeto, però che citi il sindaco di Milano Beppe Sala, ecco, insomma, avere nello stesso contesto Shiva e Beppe Sala comunque interessante come cosa, quindi bravo Shiva, lasciamo perdere quello che dice nella canzone nei confronti del sindaco, ma insomma per dire che il vero sindaco di Milano è un'altra persona. Va bene, adesso non ci perdiamo nei testi delle canzoni perché poi possiamo interpretarle in diversi modi come vogliamo. Ecco, invece, un po' meno didascalico in questo caso è Irama, che torna con la sua nuova hit estiva. Anche questa l'abbiamo ascoltata, diciamo in anteprima, al Power Hits Estate di RTL 102.5 lo scorso fine maggio a Roma. E come ha ballato il Foro Italico su questa? Senti, senti che movimento di bacino, non male. Si chiama Cavan.

Irama su Z con Cavana. Ve l'avevo detto che suonava bene, ormai sono settimane che l'ascoltiamo. Sarà parte della competizione per il tormentone dell'estate di quest'anno. Allora andiamo avanti, altre novità, insomma altre canzoni di quest'anno. Torna che vedo qui con Elvis Crespo la canzone, vediamo se la dico bene, è La Graziosa. E già già.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura agli esteri torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. La tregua resta appesa un filo dopo gli attacchi dei Pasdaran contro basi americane nei paesi del Golfo. Arabia Saudita e Emirati tentano una mediazione. Trump minaccia una nuova escalation. In Francia, incidente a un aereo da turismo precipitato a Tomblaine vicino a Nancy. A bordo c'erano 11 persone, 5 istruttori, 5 allievi e un pilota che avrebbero dovuto partecipare a un lancio con un paracadute. Nessuno è sopravvissuto. Cambiamo argomento. Temperature e record in Italia e in Europa, con il picco del caldo atteso domani da Torino a Milano fino a Roma e Napoli. Le città restano roventi con massime vicine ai 40 gradi. Da martedì attese piogge. Siamo allo sport, partiamo dai mondiali. Questa sera il primo dei sedicesimi di finale tra Sudafrica e Canada, fisco d'inizio alle 21 ore italiana. Per i motori, la Formula 1 in Austria arriva la rivincita di George Russell, che vince e si avvicina al compagno di scuderia Kimi Antonelli. Per la MotoGP invece dominio Aprilia nel Gran Premio d'Olanda, con un podio tutto della casa di Nole. Ogura vince davanti a Fernandez e a Martin, quarta la Ducati di Gian Antonio.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì il contesto sarà anticiclonico sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole, poi segnaliamo dei fenomeni a carattere temporalesco sui rilievi alpini ed appenninici, con qualche isolato sconfinamento anche alla Valpadana centro-occidentale. Caldo intenso ed afoso, specialmente al centro-nord, dove si raggiungeranno localmente 40 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Non serve nemmeno presentarlo, Bad Bunny, la canzone Titi me preguntò. Quando sono le 9:20? Siccome prima vi raccontavo dell'apertura dello store online ufficiale di tutta la nostra grande famiglia, quindi RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia, poi sono andato un po' a spulciare tra i vari prodotti. Chi mi segue in radiovisione, lo sapete, il canale il 266, li vede i prodotti. In questo momento ho in mano la tazza di Radio Z o la borraccia. Tutti i bei prodotti, insomma, che possiamo utilizzare tutti i giorni. Poi c'è anche il portachiavi di Radio Z, o anche la bag, la shopper, come dicono quelli bravi, quindi non parlo per me, per carità. Poi, insomma, comunque tutti quanti i prodotti che volete li trovate sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play, tutta la collezione, ci sono anche felpe, magliette, di tutto. E attenzione, perché entro il 31 luglio con il primo ordine riceverete un omaggio speciale, quindi se vi va trovate tutto lì. Pubblicità, pochi istanti e siamo insieme.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre, un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
0: Ve l'avevo detto che erano pochi, no? Siamo già tornati. 9:20, questa è Radio Z, questa è la Peri Z. Non mi dite, ma non me lo dite, che siete ancora nel traffico, perché state tornando, avete fatto una bella giornata fuori. Spero per voi che abbiate preso un po' di sole alla facciaccia mia, anche se mi sto impegnando, e vi giuro che mi sto impegnando a prendere un po' di sole. In ogni caso, protezione sempre, io 30, 40, 50, non noto differenze, sempre bianco cadavere resto. Lo dico perché sono sicuro che voi sarete, almeno per una buona parte, come me. Però pazienza, in qualche modo ce la faremo. Allora, sentite lo swag del ritmo della gang Yo Bro di Artifive, perché questa canzone è entrata in fissa. Da giorni non riesco ad ascoltare altro. Si chiama Swag Music, lui è Big Five, anzi Artifive.

Videoclip decisamente interessante. Nel business mi chiamano Big Five, lui è Artifive, qui con Swag Music, una delle sue ultime, se non l'ultima canzone che ritroviamo su Z. 9:15, c'è un'alta concentrazione, mi segnalano, me lo segnalano, io per carità l'ho guardato di sfuggita, di sederi nel videoclip, e cioè, ne prendo atto con grande piacere, non male, insomma, anche perché poi ultimamente, negli ultimi anni, ma in realtà è una vita, insomma, che i videoclip sono non fondamentali, di più all'interno di una canzone. Va bene, cambiamo decisamente registro perché torna Gracie Abrams con Hit the Wall.

fare un po' il romantico. Nel momento in cui c'è una giornata che ci è andata bene, anzi una serata, dai, diciamo così, che ci è andata bene, siamo una persona, siamo stati bene e insomma arriva quel momento in cui più o meno insomma entrambi ci siamo capiti, dai, ce ne andiamo a casa, insomma è finita. Avere il coraggio, perché poi uno dice no, se adesso le chiedo, gli chiedo di rimanere ancora un po', sembra che mi accollo, quindi sembro pesante, non voglio sembrare pesante. Invece dobbiamo avere il coraggio di dire resta ancora un po', altri 10 minuti, stiamo insieme e ce la godiamo. Se io l'avessi fatto in tante occasioni magari sarebbe andata diversamente, magari poi sarebbe andata allo stesso modo, chi lo sa, però forse mi è mancato un po' di coraggio. Ogni tanto ci ripenso quando ascolto questa canzone, pensate voi che pensieri che faccio, ma lasciamo perdere. Serve un po' di ritmo, sentite quello giusto, Another con 54 Ultra, la canzone ormai la conoscete perché l'ascoltiamo da settimane, pompa parecchio, si chiama Talk to You.

vai. Quando poi ti ritrovi, ti rendi conto di essere l'unico in serata in discoteca che fa vai, perché hai chiuso gli occhi, non te ne frega più niente, sei preso dalla musica, quindi bene. Poi ti giri e sei l'unico a farlo, e quindi parte il coro. Figura, ma vabbè, queste sono reminiscenze di quando ero giovane, dai, lasciamo perdere. Sarà capitato a tutti voi, dai, prima o poi. Ma le figuracce sono belle.

0: C'era un vecchio modo di dire, non mi ricordo se era una citazione, insomma, che diceva io, tu e le rose. Non la applicherei a Blanco, visto insomma il suo rapporto con tali fiori è leggermente conflittuale. L'Isola delle Rose chiude la puntata di oggi della Perizzeta. Riccardo Castiglioni è pronto a seguire i mondiali per voi anche stasera.
1: Yes, Sudafrica, Canada, e quindi sedicesimi, si comincia, si entra nel vivo, nel cuore, ne.
0: Ecco, con grande tristezza e mestizia.
1: Perché? Perché?
0: Vabbè, perché anche
1: tu per chi tifi? Per chi tifi? Qual è la tua
0: Io per il Curaçao, mi sono innamorato quest'anno, quindi forza ragazzi, anche se non se la stanno passando bene.
1: Ciao Luigi.
0: Ciao.
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi secondi alle 21.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Fattore Z.
1: E c'è un filo comune che governa la programmazione musicale, che unisce le canzoni, tutto ha un senso, perché prima Luigi Santarelli, che ha concluso la Perizzeta dagli studi di Roma, ha chiuso il suo programma con L'Isola delle Rose di Blanco. Io comincio invece con Mama non mama di Madame, che si utilizza, no, è il gioco che si fa con le margherite, quindi insomma il tema dei fiori può essere protagonista nel Fattore Z di Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Un minuto dopo le 21 in questa domenica sera 28 di giugno, anche Radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza, 266 del digitale. Grazie davvero di cuore per l'affetto, per i messaggi che già arrivano, scorrono anche Radiovisione, 335 30 10 25 i vostri messaggi scritti. Ed è cominciata anche la partita dei mondiali sedicesimi, Sudafrica Canada. Seguiamo tutto, ma partiamo con lei, Madame.

Mama non mama, l'iterazione della M come figura retorica nella canzone di Madame su Radio Z. Benvenuti, bentornati, ben arrivati nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Ciao, sono Martina, quella dell'esame, ho preso 10 alla fine. Mi ricordo di te, Martina, lei ha scritto lo scorso weekend, aveva l'esame, gli esami di terza media, ha preso 10, quindi mi confermo protettore di studenti e studentesse. Grazie Martina, complimenti, brava, brava, brava. Cosa fai adesso? Che scuola hai scelto? Fammi sapere. Ariana Grande.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Nait, prima che suona su Radio Z con una canzone piena di sensibilità, una canzone che mette nero su bianco una serie di fragilità che diventano però punti di forza della singola persona. E noi siamo in diretta con me Riccardo Castiglioni, anche Radiovisione 266 del digitale. Adesso stiamo per ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa lo siento, un'altra perla della band che utilizza una figura molto interessante, una figura retorica, quella della similitudine, anche apparentemente molto semplice, però è interessante la figura retorica che utilizzano, cioè la similitudine tra che cosa? Tra l'estate che arriva all'improvviso come chi, come che cosa, come la polizia. Tutto scritto in questa canzone, Sorry, scusa lo sento.
1: Era una notte

0: Tuffo nel 2020 con Amarena, la canzone di Fra Quintale su Radio Z 21:21. Siete nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Sudafrica 0, Canada 0 per quel che riguarda i mondiali, 21esimo minuto. Prima invece abbiamo ascoltato la collaborazione bellissima, Buon Vento, il titolo della canzone, collaborazione, dicevo, tra Jovanotti e Alfa, con Alfa Andrea che ha realizzato proprio un sogno, quello di duettare con uno dei suoi cantanti di riferimento, con uno dei suoi idoli, appunto Jovanotti, il tutto raccontato dallo stesso Alfa sui social con vari video. Arriva anche Tedua nella nostra serata insieme con questa bella canzone, Mai.
1: Ti ama.

0: Mai, canzone di Tedua su Radio Z 21:24. Di nuovo buona serata da Riccardo Castiglioni, grazie per essere con noi. Qualora desideriate mandare un messaggio, salutare qualcuno, condividere la vostra domenica sera, fatelo adesso, ecco, messaggi scritti 335 30 10 25. Intanto saluto anche Martina da Como, è arrivata con la solita foto dal suo bar, grazie davvero Martina, grazie di cuore. Giuli con 13 Pietro, qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia. E quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Icy Sub Zero su Radio Z 21:30. Grazie per essere parte del team Radio Z. Io sono Riccardo Castiglioni, sono con voi fino a mezzanotte e saluto Davide che mi ha appena raccontato le sue gesta con un messaggio al 335 310 25. Lui ha appena finito una gara di triathlon, complimenti, sono in tanti che si dedicano allo sport nonostante l'alta temperatura, fate bene, con attenzione ovviamente. Allora, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026 e i primi artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDIH7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Acquista quindi subito, immediatamente, il tuo biglietto su ticketone.it e sarà una grande festa in musica. Celebreremo insomma tutti gli artisti che ho appena citato e soprattutto sarà un modo di chiudere l'estate con una grande festa. Abbiamo aperto l'estate con una festa e chiuderemo l'estate allo stesso modo, anzi ancora meglio, sempre più in alto. Sempre 0-0 invece la partita dei mondiali, siamo al 30° minuto, Sudafrica 0, Canada 0. Il Canada cerca di fare la partita, però Sudafrica riparte anche con una certa pericolosità. Dracula, Temi Impala e Jenny.

0: E suona Lazza su Radio Z, buio davanti la sua canzone. Sono arrivati un po' di maturandi che mi hanno scritto, che erano quelli della settimana scorsa. Mi fa piacere, vi ritrovo maturi, eh. State qui, questa è...
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Jerry Calà per Seat prima...
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi! La
5: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, voi siete parte del team Radio Z. C'è un ragazzo che mi ha mandato una foto al 335 30 10 25 dopo la maturità, la classica festa post maturità, proprio immediatamente, perché ha ancora la camicia bianca, c'è la bottiglia di vino, insomma c'è tutto l'occorrente, tutto il necessario per

festeggiare la maturità. Anche Mattia mi ha scritto prima che ha finito ieri, quindi evidentemente il colloquio, l'orale lo ha fatto di sabato, insomma. Bene, bene, bene. Se c'è qualcun altro, sono qui per voi. Cattive abitudini, Mace.

0: Mace con Salmo e Colapesce, Cattive abitudini su Radio Z, una canzone che appunto mette in fila una serie di abitudini negative che diventano parte della routine, perché per far diventare un'attività, un'abitudine, bastano soltanto 3 settimane, basta ripeterla per 3 settimane e diventa routine. Lui invece è stato protagonista ieri al Garden and Summer Festival, ci eravamo noi con Radio Z, RTL 102.5, Mr. Rain.
1: A complicarci la vita.

Ed Sheeran, sempre un piacere ritrovare l'artista britannico su Radio Z 21.49. Prima l'ho detto, il signor Pioggia, Mr. Rain, lunedì nero, lui che è stato protagonista appunto ieri sera al Gardaland Summer Festival, e noi con Radio Z dalle 22 alla mezzanotte eravamo presenti in radiovisione al 266 del digitale, la diretta in radiovisione appunto dell'evento con Angelo Baiguini e Jessica Brugali, e poi dalla mezzanotte fino a luna la discoteca nazionale di RTL 102.5.

Canzone di Samurai J su Radio Z, Flamenco Paranoia. Ben ritrovati nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. 0-0 è intervallo tra Sudafrica e Canada, partita che comunque si sta facendo avvincente. Nicola Siciliano.

0: Com'è possibile che questa canzone sia uscita nel 2015? A me sembra ieri, sembra davvero ieri. Maria Salvador, J-Ax con il Cile, canzone che naturalmente ha un significato che non vado ad approfondire, però ha una frase che, estrapolata dal contenuto specifico della canzone, vale la pena ricordare, che è: ciò che ami poi ti ammazza. E a volte quindi estremizzare le cose non va mai bene, quindi anche le passioni a volte, insomma, vanno moderate. È una cosa che, insomma, riguarda appunto la metriotes, il fatto, il giusto mezzo, insomma, se la filosofia propone queste cose evidentemente un motivo c'è. Grazie per essere con noi. Pochi secondi alle 22.
1: Ve lo dico, raga.

Arricchiti, canzone di 22, Simba con Gue su Radio Z, 2 minuti dopo le 22, ben ritrovati nel team Radio Z con me Riccardo Castiglioni. A proposito, 22 Simba sarà tra i protagonisti mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, perché lo sapete, torna, chi torna, che cosa torna? Radio Z Future Hits Live 2026, quindi acquista il tuo biglietto su ticketone.it, non perdertelo. È tornata anche Katy Perry, la ascoltiamo.

Obladi, oblada, Charlie Charles su Radio Z insieme a Ta Supreme, Gali e Fabri Fibra, 8 minuti dopo 9 adesso, dopo le 22, una canzone che parla della periferia, della, insomma, di essere un po' ai margini della società, ma anche della volontà di riscattarsi e di essere protagonisti in questa vita. Un messaggio quindi di ottimismo che parte dalle difficoltà, ma che poi arriva a destinazione e passa attraverso questa canzone, appunto, Obladi Oblada. Intanto 0-0 tra Sudafrica e Canada, 48esimo minuto. Rari dal tacco su Radio Z.

0: soltanto. Rari dal tacco su Radio Z, anche lui sarà tra i protagonisti mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, perché ci sarà Radio Z Future Hits Live 2026 e quindi insomma anche lui è nel cast e tra i primi artisti confermati c'è proprio Rari dal tacco. Siamo invece per ascoltare l'ultima fatica musicale di Nicolò, di ultimo parleremo anche dei suoi di eventi, Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

Ale, che sound, che sonorità. Era il 2023, Tommaso Paradiso pubblicava questa canzone Viaggio intorno al sole, che è una canzone che sicuramente strizza l'occhio all'estate, alla bella stagione. L'abbiamo ritrovata nel Fattore Z. Voi siete nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni, prima Nicolò, ultimo con la sua Romantica, che è la sua ultima fatica musicale. Una canzone molto interessante dal punto di vista del contenuto, perché parla di una persona, di un'ex fidanzata, oppure mettiamolo ex fidanzata, ex fidanzato, ok? Per la quale o per il quale si hanno comunque sentimenti positivi, quindi si spera che la persona che non è più con noi abbia comunque realizzato tutti i desideri, tutti i suoi sogni, e quindi vengono tratteggiate le caratteristiche positive della persona in questione, il che è molto interessante come scelta concettuale di contenuto da parte di Ultimo. C'è Brescia adesso, da Dio.

Scuola genovese per Andrea Bresch su Radio Z con Da Dio 21 e 21. Io sono Riccardo Castiglioni, onorato di stare con voi nel team Radio Z fino alla mezzanotte, con anche l'opzione della radiovisione, il 266 del digitale. Arriva anche Elettra, Elettra Lamborghini. Bam, bam, bambina.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Temperature record in Italia e in Europa, il picco del caldo è atteso domani, le città restano roventi con massime vicine ai 40 gradi, attese piogge da martedì. Secondo l'OMS dal 21 giugno sono oltre 1300 i decessi legati alle alte temperature in Europa. E torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, la tregua resta appesa a un filo dopo gli attacchi dei Pasdaran contro basi americane nei paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati cercano la mediazione. Donald Trump minaccia una nuova escalation, mentre il ministro degli esteri iraniano evoca la chiusura dello stretto di Hormuz. Chiudiamo con lo sport, con il calcio, con i mondiali, 68esimo minuto, 0-0 tra Sudafrica e Canada, poco fa un'occasione clamorosa per il Canada, salvataggio incredibile del difensore del Sudafrica.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì il contesto sarà anticiclonico sul nostro territorio, inizialmente prevarrà il sole, poi segnaliamo dei fenomeni a carattere temporalesco sui rilievi alpini ed appenninici con qualche isolato sconfinamento anche alla Valpadana centro-occidentale. Caldo intenso ed afoso, specialmente al centro-nord dove si raggiungeranno localmente 40 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: finiamo, punto e basta.
1: L'amore non mi basta, Emma su Radio Z, però mi basta questa tazza che vi mostro Radiovisione al 266 del digitale, perché è finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io ho preso appunto questa tazza della generazione Z e anche un cappellino, ho preferito anche uno solo, si possono anche acquistare più oggetti. Ecco, nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. E attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai un omaggio speciale. E quindi ci divertiamo anche a fare un po' degli abbinamenti. Con questo caldo il cappellino ti salva veramente, ti salva le giornate. Un bel cappellino che ti protegge dal rischio insolazione. Prendete questo, ok?
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
1: E io so già che molti studenti prenderanno lo zaino, perché lo zaino è veramente figo, quindi andate su RTL 105 Play e controllate, fate un check dell'oggettistica che è a disposizione. Ricordatevi l'omaggio, l'omaggio che ricevete appunto qualora facciate l'ordine entro il 31 luglio. Uno zaino, così uno parte con la sessione universitaria bello carico, con la scuola, con tutto quello che serve per portare la radio sempre con voi, perché la radio vi segue, dovete averla addosso. Magnetic di Bosa su Radio Z.

Magnetic di Bosa su Radio Z 22:42. Ben ritrovati nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. 82esimo minuto e sempre 0-0 tra Sudafrica e Canada. Quindi ipotesi, immagino sia classica, no? Supplementari, calci di rigore. Insomma, probabilmente lo scopriremo, dato l'andazzo della partita. Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia.

Allora vorrei dire ad Anna che la sua canzone 30 gradi del 2024 andrebbe aggiornata aggiungendone 10, perché se vogliamo essere ancorati all'attualità, qui abbiamo raggiunto temperature record in Italia e in Europa con il picco del caldo che tra l'altro atteso per domani, con città che restano roventi con massime vicine ai 40 gradi. Quindi aggiorniamo anche la canzone di Anna che abbiamo ritrovato su Radio Z, e troviamo anche Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself.

0: dietro.
1: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Z, 22:53. Cambia risultato per i mondiali. Sudafrica 0, Canada 1. Proprio adesso la rete del vantaggio, quando mancano 3 minuti alla fine della partita. Clara con San Giovanni, le ragazze.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: bella fregatura.
1: La bella fregatura di Ernia su Radio Z, nel team Radio Z con me Riccardo Castiglioni. Allora, è terminata Sudafrica-Canada per i sedicesimi di finale dei mondiali e agli ottavi ci sarà il Canada 1-0. È finita in realtà Sudafrica 0, Canada 1 con la rete di Eustachio al 92esimo minuto, già nei minuti di recupero. Quindi è andata così, insomma. Abbiamo la prima qualificata agli ottavi ed è il Canada. Pochi secondi alle 23.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Mi 23.3 Radio Z, con voi Riccardo Castiglioni fino alla mezzanotte. Grazie di cuore per l'affetto, per i messaggi. Siete nel team Radio Z fino alla mezzanotte, anche Radiovisione 266 il digitale. Per i vostri messaggi, insomma, di saluti, raccontarmi la vostra domenica sera, 335 30 10 25, messaggi scritti. Lady Gaga, Doshi, Runway.

Incoscienti giovani, la poesia di Achillone, Achille Lauro su Radio Z, 9 minuti dopo le 23, ben ritrovati nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Adesso stiamo per ascoltare Baby K con la sua ultima fatica musicale, Tuca Macarena, lei che è stata protagonista ieri sera al Gardaland Summer Festival. E noi c'eravamo dalle 22 in Radiovisione 266 digitale, la radiovisione di Radio Z, ha trasmesso in diretta l'evento con Angelo Baiguini e Jessica Brugali, poi una serie di artisti che si sono alternati, l'abbiamo detto, c'era per esempio Mr. Rain e c'era D'Argent D'Amico e anche Baby K con Tuca Macarena, eccola. Yo.

Estiva, come sempre, Tuca Macarena, Baby K su Radio Z. Dicevo che dalle 22 alla mezzanotte era in diretta su Radio Z, in radio e in radiovisione dal 266 del digitale. Poi la Discoteca Nazionale invece da mezzanotte a luna con RTL 102.5. È stato questo il Gardaland Summer Festival, grazie appunto a Radio Z e a RTL 102.5. Olivia Rodrigo con Drop Dead, eccola.

0: Ai lunedì.
1: E invece tra poco sarà lunedì, era Tananai Alberto su Radio Z con Tango, canzone del 2023, lui che è un fervente interista, Tananai, infatti era stato ospite, se non ricordo male, anche alla festa di Natale dell'Inter, insieme anche ad altri artisti che insomma parteggiano per l'Inter, Max Pezzali mi sembra, tra i vari, e appunto sarà abbastanza contento insomma per i giocatori dell'Inter che stanno disputando i mondiali, penso a Lautaro Martinez che si è sbloccato con la nazionale, con l'Argentina su calcio di rigore, e quindi insomma sarà contento per il suo punto di riferimento della squadra del cuore. Continua la musica del Fattore Z con Shiva insieme a Geolier, Bad Bad Bad.

Shiva con Jurlier suonano insieme su Radio Z. Bad Bad Bad 23 23. Ciao Radio Z, stasera serata pizza con Salvatore, Sandra, Ilaria e Martina. Ciao, grazie mille. Qualora quindi desideriate condividere, insomma, quello che fate con un messaggio scritto, fatelo adesso 335 30 10 25. Io vi aspetto. Sapete che mi piace sempre condividere la vostra domenica sera con tutta Italia e con tutti quelli che ci ascoltano dall'Italia e anche con l'app dall'estero. Promessa, Franco 126 Idua.

0: Clap Your Hands, Kungs su Radio Z alle 23.28. Ciao Radio Z, noi stiamo tornando a Torino da Milano, siamo io, mia mamma, siamo andati a trovare i nostri zii e cugini. Ovviamente in questo viaggio ci accompagna questa radio, grazie mille. Poi l'artista che mi chiedete, non vi preoccupate, che passa spessissimo, adesso non lo so se arriverà tra pochissimo, però è frequente, in una rotazione lo troviamo spesso, la programmazione musicale lo inserisce spessissimo anche nel mio programma, nel Fattore Z, quindi state tranquilli. Grazie davvero per aver condiviso la vostra serata con noi, con tutta Italia. Grazie. Gabriel Ponte, Giovanotti.
1: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio dia.
1: Questa energia elevata al quadrato, Gabri Ponte con Jovanotti. Certo che se si mettono insieme loro per creare un pezzo non può che avere questa energia, appunto. Gabri Ponte con Jovanotti su Radio Z nel Fattore Z con questa canzone DNA.

0: Canzone piena di dolcezza questa, di Coez, Occhi Rossi, un tuffo nel passato, un passato recente, il 2022. Abbiamo ritrovato questo brano su Radio Z, 23:38, sono Riccardo Castiglioni, con voi fino alla mezzanotte. Anche Alessandra da Treviso è arrivata con un bel messaggio, tra un attimo leggo anche lei, davvero. Intanto grazie di cuore a tutti per essere parte del team di...
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Una donna non può. Francesca Michelin torna dal vivo con un nuovo tour nei teatri di tutta Italia. Da novembre un viaggio musicale intenso e raffinato toccherà le principali città italiane. Un live tutto da vivere. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
0: Ale ale ale, scrive Alessandra, buonasera Riccardo, davvero fantastico il Gardaland Festival di ieri, come del resto lo sono tutti gli eventi trasmessi da Radio Z, grazie Alessandra, è vero, poi Angelo Baiguini, Jessica Brugali sono stati bravissimi dalle 22 alle 24 in radiovisione al 266 digitale e poi su RTL 102.5 la discoteca nazionale da mezzanotte all'una. È stata davvero una serata incredibile, è stato un onore per me cedere la linea a un evento di questo tipo, di questa caratura. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

take her back to the bar girl one time. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door su Radio Z, nel team Radio Z alle 23:43, anche Radio Visione al 266 del digitale. Abbiamo voglia di estate, anche magari di un po' di freschezza e quindi non soltanto di caldo, però la musica, insomma, quella che strizza l'occhio alla bella stagione, quella che ci piace in questo periodo, e questa è perfetta. La testa gira, Fredde Palma con Anitta e con Emischilla, non poteva non essere una canzone perfetta per questa stagione. Eccola.

0: Chanel.
1: Coco Chanel, Gaia su Radio Z, canzone del 2020, lei che è cantante ma è anche ballerina e quindi ogni volta che esce con una canzone nuova, la stiamo ascoltando anche con le sue novità, Bossa Nostra per esempio, la sua ultima fatica musicale, lei porta sempre non soltanto una canzone ma anche un'esperienza di danza, una coreografia che diventa fondamentale non soltanto nel videoclip della canzone ma anche nei live, nei concerti, una caratteristica dell'artista di Gaia. Adesso Caro G con Manu Chao, sentite questa.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Posso...
1: Come fate a non vivere quest'estate senza Radio Z? Dai, impossibile. Caro G con Manu, ciao. Ma che meraviglia, che meraviglia. Infatti me lo scrivete. Matilde mi dice che perla questo pezzo. Vedete che sorpresa. E continuano i capolavori di Radio Z. Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: Bye bye Annalisa su Radio Z, prendo in prestito lo slogan, il titolo della canzone per salutarvi e per rinnovare però l'appuntamento con me il prossimo weekend, come sempre accade sabato e domenica 21-24, Fattore Z del team Radio Z, versione chiaramente del weekend. La musica resta con voi H24 e poi il Buongiorno Z domani mattina, lunedì, sarà servito come sempre da Antonio Sica e Stefania Iodice. Grazie di cuore per essere stati con Radio Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futura.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena,

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.